Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Lama Ganchi Rinpoche spesso, più che spesso, qualche volta così mi ha detto, usato il termine dicendo: questo corpo è come una camera d'albergo, no? Adesso ci siamo, prima o poi facciamo il check out, poi faremo un piccolo, un breve viaggio, poi faremo un nuovo check in da un altro albergo. Però c'è un momento in cui lo dobbiamo lasciare, questo corpo, con tutto questo contesto in cui siamo, perché il corpo non è solo il corpo, è tutto il contesto della vita nella quale noi siamo, il contesto sociale, materiale, tutto il resto. Prima o poi, anche se le connessioni rimangono, però prima o poi questo contesto finisce. Però c'è qualcosa di noi che continua e diventa priorità assoluta prendere cura di ciò che continua. E questo è quello che riguarda il sentiero spirituale. E quando noi riusciamo a prendere cura di ciò che continua, anche quando sono in mezzo al traffico, anche quando vado al supermercato, anche quando sono a casa a riposare, piuttosto che, a quel punto io sto riuscendo a unire il cielo con la terra. Divento il drago in questo senso, che è insieme, è l'armonia fra il cielo e la terra che unisce le due parti. E questo è quello di cui dobbiamo veramente occuparci più di tutto.
3: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Sus Dos e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di upcycling, arte creativa per ridurre i rifiuti. Immaginate di avere in casa un vecchio paio di scarpe, una sedia rotta o una maglietta scolorita. Invece di gettarli via, vi viene un'idea brillante, trasformarli in qualcosa di straordinario. Questo è il cuore dell'upcycling, un movimento che sta rivoluzionando il nostro modo di guardare i rifiuti. Invece di finire in discarica, gli oggetti di scarto diventano opere d'arte o utili oggetti di design, con il potere di sorprendere e innovare. Pensate a un vecchio giornale che diventa un bellissimo quadro o una porta di legno trasformata in una libreria unica. L'upcycling non solo riduce rifiuti, ma crea anche opportunità nuove e stimola la creatività. Designer, artisti e artigiani stanno ridisegnando il futuro, dimostrando che anche gli oggetti più comuni possono avere una seconda vita sorprendente. E non è solo un gesto artistico, è una risposta concreta all'inquinamento e al consumismo. Ogni pezzo trasformato è un passo verso un mondo più sostenibile e responsabile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh. E ricordate, ogni oggetto che trasformiamo è una vittoria per il nostro pianeta.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bellaria Igea Marina è una di quelle località che raccontano la storia stessa delle vacanze al mare in Italia. Fin dai primi anni del Novecento, infatti, questa cittadina della Riviera Adriatica è diventata una delle mete balneari più amate, capace di unire l'atmosfera vivace della costa romagnola con un'accoglienza autentica che da sempre rappresenta il suo vero punto di forza. Nel corso del tempo ha saputo evolversi senza perdere la propria identità. La bandiera blu, ottenuta per la qualità delle acque e dei servizi, testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il turismo sostenibile, mentre il riconoscimento ricevuto per 2 anni consecutivi come luogo ideale per l'accoglienza sottolinea la capacità di far sentire ogni ospite davvero benvenuto. Qui il mare digrada con dolcezza verso la riva e la spiaggia che, ampia e ben attrezzata, è perfetta anche per chi viaggia con i bambini. Ma Bellaria Igea Marina non è soltanto mare. Tra parchi urbani, strutture sportive, spettacoli, negozi e locali dove fermarsi per un aperitivo o una cena, offre innumerevoli occasioni per vivere appieno la permanenza. Il modo migliore per iniziare a scoprirla è passeggiare lungo i viali del centro. Sia a Bellaria sia a Igea Marina molte strade sono state trasformate in isole pedonali alberate, ideali per passeggiare con calma tra negozi, boutique e caffè all'aperto. Poco distante dal porto canale di Bellaria c'è uno dei simboli storici, la Torre Saracena, costruita nel 600 come sistema difensivo e che oggi ospita il Museo delle Conchiglie. Nella stessa area merita una visita anche il Museo della Storia e della Memoria di Bellaria e Igea Marina. Un'altra zona di grande impatto è la Borgata Vecchia, il nucleo più antico che, in epoca medievale, era una stazione di posta lungo la Via Romea, l'antico itinerario di pellegrinaggio che collegava l'Europa del Nord a Roma e attraversava il fiume Uso proprio in questo punto. Dal 2018 è stata trasformata in una galleria d'arte a cielo aperto permanente. Gli amanti della natura possono poi dedicare del tempo ai sentieri per l'Uso, un percorso ciclopedonale che segue l'argine del fiume Uso fino a raggiungere San Mauro Pascoli. Si tratta di una passeggiata di circa 6 km immersa in un paesaggio tranquillo e verde, perfetta per allontanarsi per qualche ora dal movimento della spiaggia. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare insegna la tolleranza. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, che ti racconta come il nostro pianeta respira o soffoca. Oggi accendiamo i riflettori, o meglio le torce, su una pratica poco conosciuta ma devastante, il gas flaring. Ma cos'è esattamente? Immagina un impianto petrolifero. Durante l'estrazione del petrolio si libera anche gas naturale e spesso, anziché raccoglierlo e usarlo, lo si brucia direttamente in una torcia. Questo è il gas flaring. È una prassi nata nell'Ottocento e ancora oggi comunissima. Nel 2023, secondo la Banca Mondiale, abbiamo bruciato 148 miliardi di metri cubi di gas, una cifra assurda, in crescita rispetto all'anno prima. E pensare che, se usassimo quel gas per produrre energia, potremmo alimentare l'intera Africa subsahariana. Ma perché si brucia? A volte per sicurezza, per ridurre la pressione e prevenire esplosioni. Altre volte per comodità o convenienza economica. Raccogliere e vendere quel gas costa troppo, soprattutto in zone isolate. In certi casi le leggi nemmeno obbligano a riutilizzarlo. E quindi si brucia. Ma c'è di peggio. Il gas venting. In questo caso il gas, spesso metano, non viene neppure bruciato, ma rilasciato direttamente in atmosfera. Invisibile, sì, ma 80 volte più climalterante della CO2. Un danno enorme per il clima. Parliamo di un impatto paragonabile a quello dell'intera economia egiziana. Ogni anno. E in un momento in cui stiamo cercando in tutti i modi di abbattere le emissioni, il gas flaring è uno schiaffo ai nostri sforzi. Ma si può evitare? Sì. Esistono soluzioni tecnologiche già pronte. Flare gas recovery units per recuperare il gas prima che venga bruciato. Sistemi gas to wire per trasformarlo direttamente in elettricità. Reti di raccolta per convogliare il gas disperso. E perfino il reinserimento del gas nei giacimenti. La Banca Mondiale ha lanciato un'alleanza globale per eliminare il flaring entro il 2030, ma la strada è in salita. E poi ci sono i casi concreti che fanno davvero riflettere. In Mozambico, Eni è accusata di bruciare gas in eccesso fin dal 2022, senza averlo rendicontato in modo trasparente. In Iraq, British Petrol ha bruciato miliardi di metri cubi di gas, con impatti sanitari preoccupanti per la popolazione. In Nigeria, Shell ha promesso di azzerare il flaring entro il 2025, ma i danni ambientali sono già profondi. E in Guyana, ExxonMobil guida una corsa al petrolio che arricchisce il PIL, ma lascia metà della popolazione in povertà, con tanto di gas flaring di routine. La verità è che non basta rendere più efficienti i vecchi impianti. Dobbiamo trasformare il nostro sistema energetico, puntando su solare, eolico e idroelettrico. Fonti pulite, affidabili e, soprattutto, senza torce accese nel cielo. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi crede che il cambiamento climatico sia solo una questione di auto elettriche, perché anche ciò che non si vede può bruciare il nostro futuro. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in uno dei luoghi più affascinanti e amati negli Stati Uniti, il Parco Nazionale di Yellowstone. Un angolo di mondo dove la natura regna sovrana, un territorio che si estende per oltre 8.900 km, attraverso tre stati, il Wyoming, il Montana e Idaho. Yellowstone è il parco nazionale più antico al mondo, fondato nel 1872, e da allora continua ad affascinare milioni di visitatori ogni anno. Qui si trova il famoso geyser All Faithful, uno dei fenomeni naturali più iconici, che erutta con una potenza straordinaria ogni 60 o 110 minuti. Yellowstone è anche la sede di acque termali, laghi cristallini, imponenti cascate e montagne maestose. Ma la vera magia di Yellowstone risiede nella sua biodiversità. Oltre 300 specie di uccelli, orsi, lupi, bisonti, che vivono nel parco, in un equilibrio delicato e affascinante. Che dire di più? Ogni passo che compiamo qui è un incontro con la natura incontaminata. Quindi, se siete amanti del verde, Yellowstone è la destinazione che fa per voi. Un luogo che non dimenticherete mai, dove la bellezza della terra è più forte che mai. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del potere della narrazione. Le storie non sono solo un passatempo, ma uno strumento potente per il nostro cervello. Sin dall'antichità gli esseri umani hanno usato la narrazione per trasmettere conoscenze, emozioni e valori. Ma perché le storie ci coinvolgono così tanto? Le neuroscienze dimostrano che ascoltare o leggere una storia attiva le stesse aree cerebrali di chi vive quell'esperienza. Ad esempio, se un personaggio sente un profumo, nel nostro cervello si attivano le stesse regioni associate all'olfatto. Questo crea un coinvolgimento emotivo profondo. Il cervello ama i racconti strutturati con un inizio, uno sviluppo e una conclusione, perché facilitano la memoria e l'apprendimento. È per questo che ricordiamo meglio le informazioni se inserite in una narrazione rispetto ai dati presentati in modo sterile. Le storie sono anche un potente strumento di persuasione. Le pubblicità, il marketing e la politica sfruttano la narrazione per influenzare opinioni e comportamenti. Inoltre, raccontare la propria storia può essere terapeutico, aiutandoci a dare senso alle esperienze della vita. In fondo, siamo tutti dei narratori. La nostra identità è costruita dalle storie che raccontiamo su noi stessi. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kwandong, o Sanatum Akumatum. Noto anche come frutto di sandalo, è un piccolo frutto selvatico che cresce nelle regioni aride e semiaride dell'Australia. Con un colore rosso vivo che potrebbe far invidia a un tramonto in Toscana, il Kwandong è tanto bello quanto misterioso. La sua polpa è acida e carnosa, il che lo rende una vera sfida per i più golosi. Questo frutto ha una lunga storia di utilizzo tra le popolazioni aborigene, che loro utilizzavano per preparare gelatine, marmellate e anche rimedi tradizionali. In pratica, se sei un fan dei superfood con un pedigree storico, il Kwandong è come il bisnonno che ti racconta storie incredibili sulle sue avventure. Nutrizionalmente parlando, il Kwandong è un concentrato di vitamina C, fibre e antiossidanti. È un booster naturale per il sistema immunitario ed è perfetto per chi vuole aggiungere un tocco di originalità al proprio smoothie, senza sembrare però un altro hipster d'avocado. Inoltre, grazie alla sua acidità, può essere utilizzato come conservante naturale e pensate che il seme del Kwandong è così duro che in tempi antichi veniva usato come strumento per fare il fuoco. Insomma, un frutto che ti fa sia sudare che asciugare. In sintesi, il Kwandong è acido, potente e un po' esigente, come il supereroe che ti aiuta solo se dimostri di esserne degno, ma quando lo fa è una vittoria. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: E tu sei Wise.
1: Sou Stosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Stosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di feste green, come organizzare eventi sostenibili a impatto zero. Immaginate una festa senza plastica, senza sprechi, ma solo divertimento consapevole. Le feste green sono una nuova tendenza che sta conquistando il mondo, con eventi che non danneggiano il pianeta. Prendiamo ad esempio il Green Festival negli Stati Uniti, un evento che riduce l'impatto ambientale con piatti biodegradabili, catering a base di cibo locale e riciclato e impianti solari per l'energia. Anche l'Earth Hour è un'iniziativa globale che ogni anno invita milioni di persone a spegnere le luci per un'ora, organizzando eventi eco-friendly a lume di candela. Le decorazioni ecologiche sono un altro pilastro, niente più palloncini di plastica, ma piante, fiori freschi e materiali riciclati. Per il catering, piatti biodegradabili e cibi a chilometro zero sono sempre la scelta migliore. E non dimentichiamo il locale, spazi all'aperto come parchi o giardini riducono il consumo energetico. Le feste green sono il futuro del divertimento. È possibile divertirsi senza lasciare tracce sul pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Stosh, perché la festa più bella è quella che celebra il pianeta.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi vogliamo nel cuore dell'America Latina, in uno dei luoghi più surreali che affascina da sempre tutto il pianeta. Sto parlando del Salar de Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia. Immaginate un deserto di sale che si estende a perdita d'occhio, oltre 10.000 km quadrati di superficie bianca e brillante. È il più grande salar del mondo, un antico lago preistorico che oggi regala uno degli spettacoli naturali più incredibili della Terra. Durante la stagione delle piogge, da gennaio a marzo, il salar si trasforma in un gigantesco specchio naturale, riflettendo perfettamente il cielo. Camminarci sopra è quasi fluttuare tra le nuvole, un'esperienza che sfida tutti i sensi e quasi la gravità. Ma non è solo bellezza, il salar è anche una delle maggiori riserve mondiali di litio, essenziale per le batterie dei nostri dispositivi. È un luogo dove il futuro incontra la natura in tutta la sua potenza. E per chi ama i contrasti, qui si può dormire in hotel costruiti interamente di sale, visitare isole ricoperte di cactus giganti e ammirare tramonti che sembrano dipinti. Il Salar de Uyuni non è solo una meta, è un sogno bianco che si vive a occhi aperti, un viaggio che rimarrà nel cuore come un eco silenzioso tra cielo e terra. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina e le curiosità che la circondano. Oggi sono felicissima perché finalmente ho acquistato il mio primo bottino di fragole. Quando le vedo già respiro e sento il clima dell'estate e delle ricette più fresche, come pure il sapore del gelato. Oggi però ho ancora voglia di qualcosa di cioccolatoso e calorico, del resto è ancora fresco. Infatti volevo proporvi la torta soffice al cacao con crema di fragole. Un dolce attraente con il suo contrasto di colori e di consistenze. Si compone di un disco di torta soffice, uno strato di crema, poi fragole fresche. La sequenza si ripete e termina con un disco di torta decorato con fragole e cacao. La torta soffice è fatta con uova, zucchero, burro, farina, fecola e cacao. La crema è a base di latte, farina di riso, cioccolato bianco e viene incorporata alle fragole frullate e bollite. Ho stuzzicato la vostra fantasia? E allora segnate subito gli ingredienti che vi occorrono. 300 g di fragole, 250 g di latte, 250 g di cioccolato bianco, 170 g di zucchero semolato, 85 g di farina 00, 65 g di burro, 50 g di fecola di patate, 30 g di cacao, 35 g di farina di riso, 4 tuorli, 3 uova. E adesso cominciamo. Montate le uova e i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso e soffice. Ci vorranno non meno di 15 minuti. Unite quindi la farina 00, la fecola e il cacao setacciati, mescolando dal basso verso l'alto. Per ultimo incorporate il burro fuso versandolo a filo. Imburrate e infarinate perfettamente uno stampo all'incirca 26 cm di larghezza e 6 di altezza. Distribuite il composto nello stampo ed infornate a 180 gradi per 30 minuti. Sfornate, sformate e lasciate raffreddare su una gratella. A questo punto tritate il cioccolato bianco. Sciogliete nel latte freddo la farina di riso, portate sul fuoco il composto e mescolate finché non si sarà addensato. Togliete dal fuoco e mescolatevi il cioccolato tritato in modo che si sciolga. Frullate 250 g di fragole, fatele bollire per un minuto, spegnete, lasciatele intiepidire leggermente, poi incorporatele alla crema. Una volta fredda, raccoglietela in una tasca da pasticcere con la bocchetta liscia. Dividete la torta in tre dischi. Distribuite la crema e qualche fettina di fragola su due dischi. Chiudete con il terzo disco e decorate a piacere con fragole e cacao. Adoro questi fruttini rossi che Fabrizio Caramagna mi ha fatto immaginare in modo diverso quando ha detto: sotto la loro piccola minigonna verde le fragole sono terribilmente nude, per quello diventano così rosse. Beh, saranno pure timide, ma quanto sono buone, non trovate? Ci sentiamo presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. È con questa definizione, tratta dal celebre rapporto Brundtland del 1987, che nasce il concetto di sostenibilità urbana. Oggi parliamo di città sostenibili, le protagoniste della transizione ecologica. Una città sostenibile è uno spazio urbano che cerca l'equilibrio tra ambiente, società ed economia. Non è solo una città con tanto verde, ma un luogo inclusivo, resiliente, intelligente, capace di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita. Significa cambiare il modo in cui costruiamo, ci spostiamo, consumiamo risorse. Significa progettare città a misura d'uomo e di pianeta, in risposta urgente alla crisi climatica e sociale che stiamo vivendo. Ma cosa rende davvero sostenibile una città? La mobilità green. Più mezzi pubblici elettrici, piste ciclabili, aree pedonali e sharing mobility. L'efficienza energetica. Edifici a basso consumo, pannelli solari, geotermia e smart grid. La gestione dei rifiuti e risparmio idrico. Raccolta differenziata, compostaggio, recupero delle acque piovane, il verde urbano e l'agricoltura cittadina, parchi, tetti verdi, orti condivisi che migliorano microclima e socialità, l'inclusione sociale e partecipazione civica, città accessibili, compatte, con servizi distribuiti equamente. Il tutto integrato da tecnologie digitali per migliorare trasporti, sicurezza e servizi pubblici. Una città sostenibile è anche una smart city. Tra i modelli europei più avanzati troviamo Copenaghen, che punta a diventare la prima capitale a zero emissioni entro il 2025. Friburgo, in Germania, famosa per il quartiere ecologico Vauban. E poi c'è Amsterdam, dove il 99% dei rifiuti viene trasformato in energia, per non parlare di Stoccolma e Oslo, pioniere in mobilità sostenibile e urbanistica verde. E in Italia? Ci sono Milano, con il bosco verticale e la città a 15 minuti. Bologna, con orti urbani e innovazione sociale. Torino, leader smart. Trento, virtuosa nella gestione dei rifiuti. E Parma, tra le città più green, anche grazie alla sua food policy sostenibile. Le città sostenibili del futuro saranno ecosistemi urbani intelligenti, con edifici green, a impatto zero o positivo. Con trasporti pubblici a zero emissioni e strade car free, sfruttando tecnologie intelligenti per illuminazione, traffico e raccolta rifiuti, e soprattutto cittadini attivi, consapevoli, coinvolti sin da piccoli attraverso scuole green e progetti educativi. Non parliamo più solo di utopie. Il futuro sostenibile delle città è iniziato e ci riguarda tutti. Costruire città migliori è possibile. Serve visione, tecnologia, ma soprattutto scelte quotidiane consapevoli. Alla prossima puntata su Wise Radio per continuare a immaginare e realizzare il futuro.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di bugie. Perché mentiamo? La menzogna è un comportamento umano universale e complesso. Mentiamo per proteggere noi stessi, evitare conflitti, guadagnare vantaggi o persino per altruismo, come quando diciamo una bugia per non ferire i sentimenti di qualcuno. Da un punto di vista psicologico, mentire richiede un notevole sforzo mentale. Il cervello deve elaborare due realtà, quella vera e quella inventata. Questo è il motivo per cui le bugie spesso si rivelano attraverso segnali inconsci, come pause nella conversazione, cambiamenti nel tono della voce o movimenti nervosi. Gli studi mostrano che tendiamo a mentire meno alle persone con cui abbiamo relazioni profonde, perché il rischio di essere scoperti o di danneggiare il rapporto è più alto. Tuttavia, mentire occasionalmente è parte della nostra natura sociale. Riconoscere una bugia non è semplice, ma sviluppare la consapevolezza dei segnali non verbali e ascoltare attentamente ci può aiutare. Comprendere perché mentiamo ci permette anche di riflettere sul nostro comportamento e sulle sue conseguenze, promuovendo relazioni autentiche e più sane. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Capita spesso agli imprenditori di trasformare una passione in un lavoro. È quello che capitò anche a Fabio Rappo, fondatore di Viridea, che ancora adolescente riuscì a trasformare la sua passione per il verde nel suo primo impiego, prendendo l'incarico di curare i giardini del suo condominio. Mostrò subito una grande intraprendenza e già a 20 anni fondò una piccola impresa di giardinaggio. Impresa che spiccò il volo velocemente, anche grazie all'incontro con Edil Nord, la società fondata da Silvio Berlusconi per costruire nuovi quartieri della cintura di Milano, quartieri sempre più verdi. La sua azienda di giardinaggio raggiunse presto cifre importanti, ma a fine anni 90 Rappo intuì che si sarebbe potuto rivelare fatale far crescere oltre l'azienda. Così iniziò a guardare altrove, finché non trovò un terreno a Cusago, dove aprì il suo primo garden center Viridea e proprio lì accanto costruì la sua casa. Oggi i punti vendita Viridea sono 10, con un altro in cantiere e conta su oltre 500 dipendenti. Ma nell'ambiente garden la figura di Rappo non è solo legata a Viridea, ma anche a Mixto, una tecnologia innovativa di manto ibrido, sintetico e naturale, utilizzata nei più grandi templi del calcio mondiale, dal Santiago Bernabeu all'Amsterdam Arena. Si tratta di una rivoluzione per il settore. Questa tecnologia infatti consente di avere prati verdi e folti senza buche e senza impatti sul gioco, diminuendo anche il rischio di infortuni. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you

0: il pianeta.
1: Il nostro futuro si gioca anche su ciò che oggi buttiamo via. Ogni anno nel mondo si producono oltre 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, cosiddetti RAEE. Frigoriferi, lavatrici, telefonini, stampanti, TV. Eppure solo il 17% viene raccolto e riciclato correttamente. Il resto finisce spesso disperso, con conseguenze disastrose per l'ambiente e per la salute. Fortunatamente esistono metodi semplici e accessibili per smaltire correttamente questi rifiuti, ma non tutti li conoscono. Per questo è importante fare informazione, cultura e anche arte. Lo sa bene Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion WEE, il consorzio che si occupa proprio della gestione dei RAEE in Italia secondo i principi dell'economia circolare. Un impegno che va dalla raccolta alla sensibilizzazione, fino alla creazione di progetti culturali capaci di parlare a tutti. Ed è così che nasce I tempi cambiano, un'opera d'arte unica nel suo genere, firmata dal grande Michelangelo Pistoletto. L'artista ha creato un tempio contemporaneo con materiali riciclati, colonne di lavatrici, fregi di frigoriferi, una struttura inclinata che simboleggia il passaggio dall'era del consumo a quella del recupero. Alta più di 3 metri e pesante quasi 3 quintali, l'opera è esposta nei chiostri di San Barnaba a Milano e sarà visitabile gratuitamente per i prossimi 3 anni. Un modo potente e simbolico per dire: lo scarto può diventare risorsa, bellezza, riflessione. Ma cosa sono esattamente i RAEE? Sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche suddivisi in 5 categorie. Frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici, schermi e monitor, piccoli elettrodomestici e informatica, lampadine e luci a LED. In Italia nel 2024 Aerion WEE ha gestito 237.000 tonnellate di RAEE, in aumento rispetto all'anno precedente. Ma siamo ancora lontani dagli standard europei. Dovremmo raccoglierne il doppio. Dietro ogni gesto di riciclo c'è un'opportunità. Ridurre l'impatto ambientale, recuperare materie prime, creare lavoro e proteggere la salute. E se tutto questo si unisce all'arte, il messaggio arriva ancora più forte. Qui su Wise Radio vi invitiamo a guardare i rifiuti con occhi nuovi, perché, come ci ricorda Pistoletto, i tempi cambiano e anche il modo di costruire il futuro può e deve cambiare.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Welcome back, cari ascoltatori. Io sono Charlene Williams per Behind. Ma vogliamo tornare a parlare di Never Too Much di Luther Vandross? Perché questa canzone merita sempre un altro giro di boa. Lo sapevate che il brano è nato quasi per caso? Luther inizialmente ha scritto come un demo per un'altra artista, ma quando la sua casa discografica l'ascoltò, insistette perché fosse lui a interpretarlo. E meno male, diremo oggi. Un altro dettaglio affascinante è che Never Too Much è stata una delle prima canzone a fondere perfettamente il soul, il funk e il disco, creando un sound che ha influenzato generazioni di artisti. E quel testo così semplice ma potente, con quel "A thousand kisses from you is never too much", è diventato un mantra per chi crede all'amore senza limiti. Non dimentichiamo che Vandross, oltre a essere un cantante straordinario, era un perfezionista in studio. Si dice che abbia registrato le parti vocali decine di volte, fino a ottenere quel precisione e quell'emozione che ci fanno venire i brividi ancora oggi. E ora, cari ascoltatori, è il momento di farvi suonare ancora una volta questa gemma. Lasciatevi trasportare dalla magia di Luther Vandross, Never Too Much. Io sono Charlie Williams per Behind. Until next time, bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 2 maggio 2026 è il 122esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.11. I santi del giorno sono Sant'Anastasio e Santa Flaminia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 maggio del 1869 viene inaugurato a Parigi il Teatro Folies Bergère, luogo simbolo della Belle Époque. Nel 1993 viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. È una creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. Nel 1945 l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. La foto scattata a quel vessillo è diventata il simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, il più violento conflitto a cui l'umanità abbia mai assistito. E nel 2011, durante un assalto di Navy SEAL statunitensi in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e mandante degli attentati dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 maggio del 1940 vengono ufficialmente annullati i Giochi Olimpici di Helsinki. Nel 2016 la squadra di calcio inglese Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League. E nel 2021 l'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19esimo della storia nerazzurra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 maggio del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Nel 1981 Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri è in vetta alle classifiche. E nel 2004 i Blu sono primi in classifica con A chi mi dice. Passiamo ai nati oggi. Compie 84 anni Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista italiano. Compie 71 anni Donatella Versace, stilista e imprenditrice italiana, sorella di Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, espressione della moda made in Italy nel mondo. Spegne 54 candeline Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense. Spegne 46 candeline Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, imprenditore, agente dello spettacolo, cantante e disc jockey italiano. 51 candeline sulla torta di David Beckham, dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico di ruolo centrocampista, presidente dell'Inter Miami. E buon compleanno a Lily Allen, la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva britannica, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 maggio 1519 di Leonardo da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. E il proverbio del giorno è: non vi è maggio se non fioriscono le rose.

0: Tecnologia umana.
1: Oggi ti voglio portare in un viaggio attraverso i suoni e le frequenze, esattamente come questa radio. Hai mai pensato che realmente noi siamo suono e frequenza e quindi energia? E qual è il suono e la frequenza nel nostro corpo umano? Ovviamente è la voce. La voce è l'espressione della nostra energia. Insomma, adesso lo sappiamo. Noi siamo il tutto e il tutto attraversa il corpo umano. Il corpo umano è una di quelle meravigliose tecnologie di cui noi esseri umani ancora non abbiamo scoperto completamente tutto il potenziale. Stiamo vivendo una meravigliosa avventura, la rivoluzione tecnologica. Ma bisogna stare attenti a non dimenticare che effettivamente tutto ciò che è stato inventato nella tecnologia per connetterci sempre più rapidamente e facilitare così la nostra vita è nata dalla nostra ricerca nella mente intuitiva e che la vera tecnologia è il corpo umano, è la mente umana. Bisogna cercare di non dimenticare mai la nostra tecnologia umana e il nostro corpo umano con le mille sostanze chimiche che ci aiutano a far sì che non ci ammaliamo. In più, siamo anche geometria sacra. Infatti, tutti i templi e luoghi di culto spirituale sono sempre stati accuratamente costruiti attraverso delle forme geometriche precise. Dalle piramidi, ai templi indiani, alle nostre chiese, ovunque l'uomo ha sempre cercato di evocare quell'architettura a forma di geometria sacra che attraverso il suono può essere attivata. Infatti, nei templi e nelle chiese si canta, usiamo la nostra voce. E quindi mi piacerebbe portarti in questo viaggio nel corpo umano attraverso la tua voce, il tuo suono, la tua vibrazione, per cercare di riarmonizzare e sanare le nostre cellule. Perché aprendo il portale del nostro tempio interiore, il nostro corpo umano, riusciamo a far passare quella vibrazione della coscienza divina che tutti noi abbiamo per poterci riarmonizzare sia fisicamente che spiritualmente con il tutto. Ti aspetto!
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle leve della persuasione, il principio della scarsità, ovvero quel fenomeno psicologico che suggerisce che qualcosa più è raro o difficile da ottenere e maggiore sarà il nostro desiderio di averlo. Questo principio è utilizzato nel marketing, dove oggetti e offerte limitate tendono ad attirare la nostra attenzione. Secondo il principio della scarsità, la percezione di una risorsa limitata aumenta il suo valore. Quando pensiamo che qualcosa sia in pericolo di esaurirsi, reagiamo con un forte impulso a ottenere quel qualcosa, anche a costo di fare scelte impulsive. Questo effetto si riflette in molteplici aspetti della nostra vita, dalla compravendita di beni rari alle relazioni, dove la percezione di non poter avere qualcuno aumenta il nostro desiderio nei suoi confronti. La scarsità si lega anche alla paura di perdere. Temiamo che, non agendo in fretta, possiamo perdere un'opportunità che non si ripeterà, generandoci ansia. Essere consapevoli dell'effetto della scarsità ci aiuta a prendere decisioni più razionali. Invece di cedere alla pressione di una disponibilità limitata, possiamo valutare oggettivamente se la risorsa sia effettivamente indispensabile per noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In questo appuntamento di oggi parleremo di alcuni progetti ideati da Save the Duck, il primo brand di moda in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp e che fin dalla sua nascita ha puntato sulla tecnologia per fare a meno di materiali di origine animale, come piume e pellicce. Save the Duck è fautore di una serie di progetti virtuosi, fra questi Nothing Like Water, che ha l'obiettivo di incidere positivamente su un ambito ancora poco abbattuto, quello del bilanciamento idrico in un settore come la moda che consuma enormi quantità d'acqua per produrre i propri capi. Alcuni esempi. Per fabbricare una sola t-shirt si utilizzano in media 2700 litri d'acqua, per un paio di jeans 7500 litri, mentre per produrre un paio di scarpe di pelle occorrono in media 8000 litri. Così il progetto Nothing Like Water, avviato da Save the Duck in collaborazione con una ONG indonesiana, è riuscito finora a garantire l'accesso all'acqua potabile a oltre 4000 persone in 37 villaggi in Indonesia, tramite la costruzione di pompe idriche e pozzi. Non solo, da questa iniziativa è nato anche un progetto fotografico del pluripremiato fotografo di viaggi Alessandro Bergamini. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Langsat. Per gli amici botanici, l'Ansium domesticum, il Langsat è uno di quei frutti che passano inosservati finché non li assaggi. Poi, all'improvviso, ti chiedi perché nessuno te l'abbia mai fatto assaggiare prima. Originario del sud-est asiatico, in particolare della Malesia, l'Indonesia e della Thailandia, il Langsat ha tutto quello che serve per entrare nel pantheon dei superfood, ma senza fare la star. È il tipo che arriva in silenzio, ti salva la giornata e poi torna nell'ombra. Batman, ma commestibile. Dietro una buccia opaca e sottile che sembra presa in prestito da una patata stanca, si nasconde una polpa traslucida, divisa in spicchi, dal gusto che oscilla tra l'uva e il pompelmo, con un pizzico di mistero. Ma la vera magia è dentro. Vitamine A per la vista da falco, vitamine C per le difese immunitarie da ninja e antiossidanti, perché, santo cielo, li odiamo questi radicali liberi. Il Langsat contiene anche fibre che fanno bene all'intestino, ma senza effetti collaterali da film horror. Insomma, è un frutto che lavora sodo e non si lamenta nemmeno. La buccia, invece, se bruciata, allontana le zanzare, mentre i semi, se ridotti in polvere, servono per curare la febbre. Ecco, questo è uno di quei rari casi in cui anche gli scarti fanno curriculum. Il Langsat non è un frutto che urla superfood dalla vetta di un avocado toast, ma è il tipo che ti salva la giornata senza chiedere nulla in cambio. E ammettiamolo, in un mondo così rumoroso, fa quasi scandalo un Bruce Wayne. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ma io vorrei tanto andare a un ristorante dove quando arrivi al ristorante prendi il menù e non c'è nessun piatto. Ci sono i questionari. Come che sia basato sulla medicina tibetana, ayurveda, cinese, allopatica, non mi importa più di tanto. Ma dei questionari per dire come ti senti oggi, per capire il biotipo di ogni persona, per capire un attimino di quello che hai bisogno. Hai voglia di riposarti? Com'è la tua giornata oggi? Al mattino? No, hai bisogno di energia, hai bisogno di riposarti, ti senti più giù di morale, ti senti con troppa ansia, come ti senti oggi? Eccetera, eccetera. Sulla base di un questionario si fa una basica diagnosi molto semplice e da base di quella vengono fuori i piatti per te. Ok, scegli, guarda, ci sono tre possibilità di quello di cui hai bisogno, perché cibo è medicina o veleno. E quindi cambiare la visione in cui io non mangio perché mi piace e quindi non mangio necessariamente quello che mi piace. Posso anche mangiare quello che mi piace dal momento in cui mi faccia bene.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di cibo a chilometro zero e sostenibile, la rivoluzione del mangiare locale. Immaginate di sedervi a tavola e assaporare un piatto che non solo è delizioso, ma anche fresco, stagionale e a impatto zero. Il cibo a chilometro zero sta conquistando sempre più tavole, riducendo le emissioni di CO2, sostenendo le economie locali e offrendo una qualità superiore. I mercati contadini sono diventati punti di riferimento nelle città, dove ogni prodotto proviene direttamente dai territori circostanti. Prendiamo come esempio Italy, che ha abbracciato la filosofia del chilometro zero, promuovendo il cibo locale attraverso i suoi spazi. Questo non è solo un modo per consumare meglio, ma un'opportunità per conoscere i produttori locali, supportare l'agricoltura sostenibile e ridurre l'impatto del trasporto. Mangiare locale significa rispettare le stagioni, ridurre lo spreco e salvaguardare la biodiversità. Ogni piatto a chilometro zero è un passo verso un futuro più sano, non solo per noi, ma anche per il pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché mangiare locale è il primo passo per un futuro più verde.
2: E tu sei wise?

0: vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. A volte può capitare di ritrovarsi con capelli che si spezzano e unghie fragili e non si capisce come mai. Tra le cause possibili di queste problematiche può esserci un'alimentazione poco equilibrata. Per esempio, quando le unghie risentono della carenza delle vitamine del gruppo B, diventano fragili e opache. Una carenza di ferro invece può provocare una caduta di capelli, mentre quella di beta-carotene può causare prurito e irritazioni al cuoio capelluto. Ma alcuni cibi possono venirci in aiuto. Partiamo dal salmone. Questo alimento è ricco di omega 3, vitamine B12 e di proteine e ferro, che rendono unghie forti e i capelli luminosi, contrastandone la secchezza. Il salmone poi migliora anche l'umore e mantiene la pelle elastica. Per poter godere delle sue proprietà si consiglia di consumare il salmone tra le 2 e le 3 volte a settimana. In alternativa al salmone possiamo consumare sardine, trota, branzino, merluzzo e sgombro. I legumi invece forniscono proteine, ferro e zinco essenziali per la salute di capelli e unghie. Andrebbero assunti almeno un paio di volte a settimana, se non di più, e sono perfetti se abbinati ai cereali integrali, che in questo modo forniscono all'organismo delle proteine complete. I cereali integrali forniscono infatti antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi. Tra tutti i cereali, il miglio è da considerarsi un vero toccasana, perché è ricco di proteine, antiossidanti, vitamine del gruppo B, K e sali minerali. Un'altra alleata è la frutta secca, come noci, mandorle e pistacchi, che contengono ferro, magnesio, potassio, omega 3 e vitamine, tutte sostanze nutritive necessarie per irrobustire unghie e capelli. Ne basta una manciata al giorno per fornire all'organismo importanti elementi, tra cui selenio, un minerale che migliora anche il problema della forfora. E poi ancora le carote, ricche di vitamina A, antiossidanti e beta-carotene, utili per la ricostruzione e la rigenerazione capillare. I cetrioli, che contengono zolfo, silicio e componenti essenziali che accelerano la crescita dei capelli. Gli spinaci, che come tutte le verdure di colore verde scuro, sono un'ottima fonte di vitamine, calcio, zinco e ferro, sostanze che stimolano la produzione di sebo, utile ad ammorbidire i capelli e a fare in modo che non si spezzino. Le cipolle, che permettono di dissolvere le tossine del fegato e dell'intestino. E poi insospettabili i frutti di mare, che apportano zinco e tra cui l'ostrica e la regina. I semi di lino, detti anche semi della salute, che contengono minerali, proteine, acidi grassi, omega 3 e omega 6. E il prezzemolo, una preziosa fonte di calcio, ferro, fosforo, zolfo, potassio e magnesio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Jean-Jacques Rousseau. C'è un libro sempre aperto per tutti gli occhi, la natura.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Benvenuti nello spazio dove diamo voce alle urgenze ecologiche che ci riguardano.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi parliamo di van life. Intendo quel modo di viaggiare spartano, spostandosi in molti posti e programmando il minimo indispensabile. E il tutto, ovviamente, accompagnato da van, camper o roulette. Questo modo di viaggiare dà sicuramente più flessibilità e permette di intraprendere viaggi a stretto contatto con la natura e i paesaggi, spesso anche con costi più agevolati. La van life sta conquistando sempre di più in Italia, unendo l'avventura del viaggio alla libertà di esplorare il nostro bellissimo paese. E oggi, infatti, voglio consigliarvi alcuni degli itinerari più belli in Italia. Dalle montagne delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, alle spiagge della Sardegna e della Sicilia, dalle foreste dell'Abruzzo alla natura incontaminata del Cilento. Viaggiare in van significa essere liberi di scegliere dove fermarsi, tra borghi medievali, parchi naturali e costiere mozzafiato. Prendiamo ad esempio il lago di Garda, una meta facile da raggiungere, con panorami molto belli e numerose attività all'aria aperta. O la Toscana, ricca di campeggi e borghi storici, o ancora l'Umbria, terra di spiritualità, natura e storia, ideale per chi ama perdersi tra le sue valli. Insomma, per tutti quelli che già amano la van life e per tutti quelli che non l'hanno ancora mai provata, vi trovate nel posto giusto, perché ovunque andrete in Italia è possibile intraprendere un viaggio in van che vi permetterà di scoprire la bellezza del paese a ritmo lento, vivendo la natura, la cultura e la storia, come mai prima d'ora. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: talking. Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'effetto spettatore. Nel 1964 a New York una donna di nome Kitty Genovese fu aggredita mentre decine di persone sentivano le sue urla e nessuno intervenne. Questo evento ha ispirato lo studio dell'effetto di inibizione da spettatore, un fenomeno per cui, in situazioni di emergenza, le persone tendono a non agire se sono presenti altri testimoni. La spiegazione risiede in due meccanismi psicologici. Il primo è la diffusione di responsabilità. Più persone assistono a un evento e meno ciascuna si sente personalmente responsabile di intervenire. Il secondo è il conformismo sociale. Se gli altri non fanno nulla, tendiamo a pensare che non sia necessario agire. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che se una persona sviene in un luogo affollato, ha più probabilità di essere aiutata se ci sono pochi presenti, rispetto a quando la folla è numerosa. Tuttavia, basta che una persona faccia il primo passo, per rompere questo effetto e incoraggiare gli altri a intervenire. Essere consapevoli di questo fenomeno ci aiuta a contrastarlo. Assumersi la responsabilità personale e non aspettare che gli altri agiscano può fare la differenza tra la vita e la morte. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O Tamarindus indica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un'experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un toccasana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: like it.
1: E tu sei wise?
2: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
3: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014 e in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homewear realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo di uno dei superfood più misteriosi e affascinanti che c'è, il fungo Reishi, noto anche come il fungo dell'immortalità. Utilizzato nella medicina tradizionale cinese per millenni, il Reishi è famoso per le sue proprietà adattogene. Aiuta il corpo a combattere lo stress, rafforza il sistema immunitario e migliora il sonno. Insomma, un elisir perfetto per chi cerca equilibrio e benessere. Ma sapevi che anche le star della musica hanno un debole per questo magico fungo? Un esempio? Billie Eilish, giovane icona pop amata in tutto il mondo. La cantante, nota per il suo stile unico e la sua attenzione al benessere psicofisico, ha rivelato in un'intervista di essere una fan delle tisane e dei superfood naturali. Tra i suoi preferiti c'è proprio il Reishi, che Billie utilizza per rilassarsi dopo lunghe giornate di registrazioni e concerti. Si dice che la popstar sorseggi regolarmente una bevanda a base di Reishi per calmare la mente e mantenere alta la concentrazione durante la scrittura dei suoi testi. Chissà, forse parte del suo successo deriva anche da questo piccolo aiuto fungino. Il fungo Reishi dimostra che il confine tra natura e creatività è più sottile di quanto immaginiamo. Se può aiutare una star come Billie Eilish a trovare un equilibrio nella sua vita frenetica, chi siamo noi per non provarlo? Dopotutto, ogni buona melodia ha bisogno di un ritmo sereno per nascere. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Rieccoci e bentornati su Wonder and Wonder. Siete pronti? Perché oggi voglio provare a farvi allontanare dalla noiosa vita quotidiana e trasportarvi in una vera e propria destinazione da sogno. Un luogo tropicale che forse non avete mai sentito nominare, ma che incarna perfettamente tutta la magia dell'Indonesia. Sto parlando dell'isola di Sumba. La conoscete? Sumba è una gemma nascosta nell'arcipelago indonesiano, situata a est di Bali e ancora poco conosciuta. Infatti, a differenza della sua vicina, sicuramente più famosa e più caotica, qua il tempo sembra essersi fermato. Chilometri di spiagge incontaminate, acqua cristallina e colline verdi che si estendono a perdita d'occhio. Come spiegarvelo, è un vero e proprio paradiso incontaminato. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di visitare questo posto e devo dirvi che c'è qualcosa di più. A dire il vero, la cosa più sorprendente è proprio la popolazione di Sumba, fortemente legata alle tradizioni e alla cultura Marapu, una religione ancestrale che influenza ogni aspetto della loro vita quotidiana. Ma non solo, a parte le tradizioni, l'isola sta diventando anche una meta per il turismo di lusso sostenibile. Avete mai sentito parlare di Nivatu? È un resort esclusivo di Sumba, considerato più volte tra i migliori al mondo, e punta tutto sull'ecosostenibilità e il rispetto anche per la comunità locale. Qui, infatti, oltre a rilassarvi, potete surfare su onde spettacolari o contribuire a progetti per lo sviluppo della comunità dell'isola. Non a caso, sapete chi si è innamorato di quest'angolo di mondo? Niente meno che John Legend. Il celebre cantautore, infatti, dopo essere stato ospite in questo lussuosissimo hotel, si è innamorato così tanto dell'isola che ha deciso di acquistare una proprietà per potersi rifugiare con la sua famiglia e godersi della pace e della bellezza di questo posto, anche in cerca di ispirazione. Quindi, che voi siate artisti come John Legend in cerca di ispirazione o semplici viaggiatori curiosi, Sumba vi accoglie con il suo spirito autentico e selvaggio. Una scelta perfetta per chi stava pensando di programmare un viaggio proprio in Indonesia. Qui è la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio. Ciao!
1: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits. Sono Greg e oggi parliamo dell'amaranto. Piccolo e brillante come un gioiello, sta guadagnando popolarità come uno dei superfood più interessanti del momento. Questo pseudo cereale, utilizzato già dalle antiche civiltà inca e azteche, è ricco di proteine, fibre e minerali come ferro e magnesio. Senza glutine e incredibilmente versatile, l'amaranto sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mondo del benessere. Ma non solo i nutrizionisti ne lodano le virtù, anche le star della musica non restano indifferenti. Prendiamo ad esempio Beyoncé, la regina del pop, famosa per la sua energia straripante e le performance impeccabili. Pare abbia una dieta studiata nei minimi dettagli. Tra i suoi segreti dicono ci sarebbe proprio l'amaranto. Una fonte anonima sostiene che la cantante lo usi come un ingrediente principale per i suoi Power Bowl pre-concerto. Preparato con frutta fresca, mandorle e un tocco di miele, sembra essere l'arma segreta per affrontare coreografie spettacolari e note altissime. Chissà, forse è l'amaranto a darle quel famoso flawless look. Ed ecco dunque un altro motivo per lasciarsi conquistare da questo piccolo superfood. Se Beyoncé l'ha reso parte della sua routine, forse potrebbe trasformare anche la nostra giornata in un piccolo capolavoro. In fondo non è mai troppo tardi per aggiungere un po' di survivor energy al nostro piatto, vero? Amaranto, il cibo degli dèi e a quanto pare delle regine del pop. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Writers con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'uso di chatbot e algoritmi per supportare la terapia. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è entrata anche nel campo della salute mentale, offrendo strumenti innovativi per supportare pazienti e professionisti. Tra le applicazioni più diffuse troviamo chatbot terapeutici, capaci di interagire con l'utente attraverso messaggi di testo e simulando il dialogo umano, offrendo ascolto, esercizi e consigli basati su principi della teoria cognitivo-comportamentale. Inoltre, algoritmi avanzati vengono utilizzati per analizzare testi, vocali o parametri fisiologici, allo scopo di individuare segnali precoci di ansia, depressione e stress. Questi strumenti possono aiutare a monitorare lo stato emotivo di una persona nel tempo, segnalando situazioni a rischio o suggerendo strategie di gestione. Sebbene promettente, l'uso dell'intelligenza artificiale in psicologia solleva interrogativi importanti su privacy, efficacia e deontologia. Nessuna macchina può sostituire la complessità della relazione umana terapeutica, tuttavia può rappresentare un valido supporto integrativo, facilitando l'accesso a interventi di primo livello o sostenendo chi non ha la possibilità di contattare immediatamente uno psicologo. Il futuro vedrà probabilmente una crescente integrazione tra tecnologia e terapia, in forme sempre più personalizzate e rispettose. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo delle bacche di goji. Piccoli frutti rossi capaci di accendere l'entusiasmo di chiunque ami uno stile di vita sano. Originarie della Cina e considerate un superfood, queste bacche sono note per le loro proprietà antiossidanti, in supporto al sistema immunitario, contribuendo al benessere generale. Ma cosa succede quando il loro fascino incontra una delle più grandi star della musica? Pare che proprio la pop star internazionale Harry Styles abbia reso le bacche di goji il suo snack preferito in tournée. Durante un'intervista recente, Harry ha scherzato sul fatto che grazie alle bacche di goji riesce a mantenere energia e buon umore anche dopo maratone di concerti. Secondo il suo team, non manca mai una ciotola di bacche nel backstage. Sono come piccole bombe di felicità, ha dichiarato ridendo. E considerando il successo planetario di Harry, viene quasi da pensare che il segreto della sua vitalità risieda proprio in questi frutti miracolosi. Se il tuo sogno è di sentirti come una rockstar o semplicemente affrontare la giornata con il sorriso, le bacche di goji potrebbero essere l'alleato perfetto. Ricche di vitamine, minerali e sapore, sono il mix ideale di salute e gusto. E chissà, magari un giorno, proprio come Harry Styles, potrai vantarti di avere un superfood preferito che fa cantare anche le tue giornate. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, siamo su Wonder and Wonder e oggi voglio portarvi in un luogo magico, una baia incantata dove il mare si illumina come un cielo stellato. Siamo a Crescent Bay, in California, e il fenomeno di cui voglio parlarvi oggi ha del soprannaturale, la bioluminescenza. Immaginate di passeggiare sulla spiaggia di notte, la luna alta nel cielo e il solo rumore delle onde, e all'improvviso un bagliore blu elettrico che danza sull'acqua. La bioluminescenza è un fenomeno naturale straordinario, causato da microorganismi marini chiamati dinoflagellati. Quando l'acqua viene agitata, questi piccoli esseri rilasciano una luce azzurra fosforescente, una magia della natura. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi, ha un vero e proprio meccanismo di difesa. I dinoflagellati emettono luce per spaventare i predatori o attirare creature più grandi che potrebbero cacciare i predatori a loro volta. Crescent Bay è sicuramente uno dei luoghi dove spesso si può osservare questo fenomeno pazzesco. Si trova in California e questa esperienza è assolutamente da non perdere. Ma attenzione, la bioluminescenza non è sempre prevedibile. Condizioni come temperatura, maree e inquinamento possono influenzarla. Quindi, se avrete la fortuna di vederla, godetevela ogni istante e lasciatevi incantare dalla luce del mare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?
3: I haven't ever really found a place that I call.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dei, e a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Cheers!
1: Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di flow. Il flow è quello stato mentale in cui siamo completamente immersi in ciò che stiamo facendo, al punto da perdere la cognizione del tempo. Questo concetto, introdotto dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, descrive un'esperienza in cui sfida e abilità sono perfettamente bilanciate. Quando siamo in flow, il cervello rilascia dopamina, aumentando la concentrazione e la motivazione. Non è solo un momento di piacere, è anche una condizione di massima produttività e creatività. Si verifica spesso durante attività che ci appassionano, come scrivere, suonare uno strumento o praticare uno sport. Per entrare nel flow è importante scegliere compiti stimolanti ma non troppo difficili, che richiedano la nostra attenzione senza però sopraffarci. Eliminare le distrazioni è fondamentale, infatti il multitasking è il peggior nemico del flow. Questo stato non solo migliora le prestazioni, ma ci aiuta a trovare maggiore soddisfazione nelle attività quotidiane. Il flow ci ricorda che la felicità non è solo il risultato di grandi obiettivi, ma anche la capacità di immergersi pienamente nel momento presente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della casa editrice Schirà, fondata a Losanna nel 1928 dall'italo-svizzero Alberto Schirà, che ha francesizzato poi il suo nome in Albert Schirà. Il primo volume pubblicato nel 1931 fu quello delle Metamorfosi di Ovidio con illustrazioni di Picasso, per le quali il giovane Schirà dovette corteggiare l'artista per quasi 3 anni. In un'intervista Picasso raccontò del corteggiamento serrato di questo giovane 25enne appassionato, che inizialmente gli voleva far illustrare la vita di Napoleone. Alla fine accettò, ma a condizione che gli proponesse un soggetto più interessante. Le Metamorfosi di Ovidio, appunto, che Picasso accompagnò con 30 acqueforti ricche di sensualità e carnalità. Tra gli artisti famosi che collaborarono con Schirà ci fu anche Matisse, che realizzò il secondo volume della casa editrice. Schirà è anche nota per aver sviluppato insieme ad un editore greco la rivista surrealista Minotaur. Solo 13 numeri che cambiarono per sempre il mondo dell'arte, con copertine disegnate da illustratori di inclassificabile grandezza. Oltre agli amici Matisse e Picasso, le copertine furono disegnate infatti tra gli altri da Marcel Duchamp, Salvatore Dalí e Diego Rivera. Nel 1973 Albert Schirà morì prematuramente e destino volle nello stesso anno del caro amico Picasso. Alla sua morte la casa editrice passò dapprima alla famiglia e poi di mano in mano a una serie di imprenditori, anche italiani. Oggi il quartier generale di Schirà si trova a Milano e continua ad occuparsi di editoria, ma anche di produzione di eventi espositivi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Benvenuti su Behind, dove l'emozione e la musica si incontrano. Oggi vi voglio parlare di You Learn di Alanis Morissette, un brano dell'album Jagged Little Pill, uno degli album più iconici degli anni 90. La storia dietro questa canzone è tanto potente quanto il messaggio che trasmette. Alanis ha scritto questa canzone dopo un'esperienza traumatica che ha vissuto a Los Angeles, quando fu derubato da un uomo armato. Un episodio che avrebbe potuto distruggerla, ma invece l'ha spinta a riflettere sulla vita, sul cambiamento e sul valore dell'esperienza, anche quelle dolorose. Il testo della canzone parla di come a volte bisogna attraversare momenti difficili per imparare a crescere. La vita è fatta di lezioni, anche quando non le cerchiamo. Con il suo stile inconfondibile, Alanis trasforma un'esperienza di paura in un inno di resilienza e consapevolezza. Un messaggio di speranza per tutti noi che affrontiamo le sfide quotidiane. Nonostante tutto, possiamo imparare e crescere. Quindi, se anche voi state affrontando un momento difficile, ricordate che, come dice Alanis, you learn. Ogni passo che fate, anche quando sembra essere nel buio, è un passo verso una versione migliore di voi stessi. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Il desiderio nella sua natura cos'è? Proiettare la nostra felicità in qualcosa. Il problema non è il proiettare la felicità, il problema è in che cosa. Perché finché io proietto in cose che non riescono a sostenere uno stato di felicità, è una fregatura. Mi faccio del male a me e agli altri. Non vuol dire che quelle cose sono cattive o negative, ma vuol dire che io proietto qualcosa che quelle cose non riescono a sostenere. Ma se io proietto la mia felicità in qualcosa che riesce a sostenere uno stato di felicità, ben venga il desiderio. Senza desiderio non facciamo nulla. Okay? Quindi il desiderio in sé per sé non è il problema, è come viene direzionato. E questo non entriamo in dettagli adesso, ma è uno dei punti molto importanti. Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio? Dove metto la mia energia? No? In altre parole, io proietto la felicità, quella di vivere in un mondo perfetto o di vivere in armonia nel mondo in cui vivo? L'altro giorno ho sentito una definizione di felicità data da una psichiatra che diceva: la felicità è lo stato in cui la persona è capace di godersi le cose piacevoli e affrontare con maturità i momenti difficili. Quindi senza perdere il proprio equilibrio. E quello stato non è uno stato piatto, ma è come una onda più sinuosa, dove c'è la gioia delle cose che a uno piace e quando c'è un momento difficile uno non cade fino in fondo, non perde controllo di se stesso. C'è un equilibrio, no? Ed è quello verso il quale noi cerchiamo di andare sempre di più.
1: Wise Radio. Music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della curcuma, che negli ultimi anni è diventata una protagonista indiscussa del mondo del benessere. Questa spezia dorata, conosciuta da secoli nella medicina ayurvedica, è osannata per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Il suo segreto? La curcumina, un principio attivo che promette miracoli per il corpo e la mente. Eppure, chi avrebbe mai pensato di trovarla sul tavolo di una leggenda della musica? Pare che Mick Jagger, il carismatico frontman dei Rolling Stones, sia un grande fan della curcuma. Secondo indiscrezioni, il rocker settantenne, che sembra avere l'energia di un ventenne, avrebbe inserito questa spezia nella sua routine quotidiana per mantenere la sua forma smagliante. Infusi di curcuma, latte dorato e persino smoothies arricchiti con un pizzico di questa polvere magica. Il segreto del suo eterno rolling potrebbe davvero nascondersi qui. Dopotutto, se può aiutare Jagger a ballare instancabilmente su un palco per ore, magari può dare una spinta anche alle nostre giornate. Che si tratti di un elisir di lunga vita o semplicemente di una spezia versatile, una cosa è certa: la curcuma sta vivendo il suo momento di gloria, e non solo in cucina. Se persino una leggenda del rock la usa per rimanere sulla cresta dell'onda, forse vale la pena darle una chance. E poi, chi non vorrebbe un pizzico di rock and roll nel proprio smoothie smattutino? Un saluto da Greg, e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits. As I

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bellaria Igea Marina è una di quelle località che raccontano la storia stessa delle vacanze al mare in Italia. Fin dai primi anni del Novecento, infatti, questa cittadina della Riviera Adriatica è diventata una delle mete balneari più amate, capace di unire l'atmosfera vivace della costa romagnola con un'accoglienza autentica che da sempre rappresenta il suo vero punto di forza. Nel corso del tempo ha saputo evolversi senza perdere la propria identità. La bandiera blu, ottenuta per la qualità delle acque e dei servizi, testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il turismo sostenibile, mentre il riconoscimento ricevuto per 2 anni consecutivi come luogo ideale per l'accoglienza sottolinea la capacità di far sentire ogni ospite davvero benvenuto. Qui il mare digrada con dolcezza verso la riva e la spiaggia che, ampia e ben attrezzata, è perfetta anche per chi viaggia con i bambini. Ma Bellaria Igea Marina non è soltanto mare. Tra parchi urbani, strutture sportive, spettacoli, negozi e locali dove fermarsi per un aperitivo o una cena, offre innumerevoli occasioni per vivere appieno la permanenza. Il modo migliore per iniziare a scoprirla è passeggiare lungo i viali del centro. Sia a Bellaria sia a Igea Marina molte strade sono state trasformate in isole pedonali alberate, ideali per passeggiare con calma tra negozi, boutique e caffè all'aperto. Poco distante dal porto canale di Bellaria c'è uno dei simboli storici, la Torre Saracena, costruita nel 600 come sistema difensivo e che oggi ospita il Museo delle Conchiglie. Nella stessa area merita una visita anche il Museo della Storia e della Memoria di Bellaria e Igea Marina. Un'altra zona di grande impatto è la Borgata Vecchia, il nucleo più antico che in epoca medievale era una stazione di posta lungo la Via Romea, l'antico itinerario di pellegrinaggio che collegava l'Europa del Nord a Roma e attraversava il fiume Uso proprio in questo punto. Dal 2018 è stata trasformata in una galleria d'arte a cielo aperto permanente. Gli amanti della natura possono poi dedicare del tempo ai sentieri per l'Uso, un percorso ciclopedonale che segue l'argine del fiume Uso fino a raggiungere San Mauro Pascoli. Si tratta di una passeggiata di circa 6 km immersa in un paesaggio tranquillo e verde, perfetta per allontanarsi per qualche ora dal movimento della spiaggia. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare insegna la tolleranza. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è il programma Wonder and Wonder e oggi parliamo di una città affascinante che affonda le sue radici nel Medioevo ed è stata una delle città più letterarie al mondo. Sto parlando di Dublino, nonché patria di alcuni degli autori che hanno più segnato la storia della letteratura, come Oscar Wilde, James Joyce e Samuel Beckett. Proprio per descriverla attraverso gli occhi di uno di questi autori, James Joyce ha immortalato in una chiave unica la città, facendo di essa un personaggio vibrante e vivente nel suo capolavoro Ulisse. Per Joyce Dublino non è solo lo sfondo delle sue storie, ma il riflesso dell'anima stessa. Immaginate di passeggiare lungo il fiume Liffey, che scorre attraverso il cuore della città, un fiume che separa e unisce, un po' come l'esperienza dei protagonisti di Joyce, o le strade acciottolate, i vecchi edifici di mattoni rossi e le piazze, che raccontano una storia fatta di contrasti, tra il moderno e il tradizionale, tra l'oscurità della storia e la luce della sua cultura. Joyce prende la città e la fa esplodere di significato. Non è più solo una capitale, ma il teatro di una grande tragedia universale. Le sue strade affollate, i pub animati e i mercati pieni di suoni sono il palcoscenico dove si svolge il dramma di una giornata, ma anche di una vita intera. In Ulisse, Dublino è una città che racchiude la natura dei pensieri e delle emozioni umane. Questa è la magia della letteratura, riuscire a donare, attraverso la scrittura, un significato estremamente poetico e introspettivo ad una città, un significato che dal 1922 risuona ancora oggi e si può percepire camminando per le strade di Dublino. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits. Sono Greg e oggi parliamo del sedano. Spesso relegato al ruolo di semplice contorno o ingrediente per zuppe, sta vivendo adesso il suo momento di gloria. Grazie alla sua leggerezza e alle innumerevoli proprietà benefiche, questo ortaggio croccante è stato incoronato finalmente come superfood. Ricco di fibre, vitamine, minerali come il potassio, è noto per favorire la digestione, depurare l'organismo e mantenere la pelle luminosa. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di inserirsi in ogni dieta con stile, persino quella delle rockstar. Si dice che Elton John, icona musicale senza tempo, abbia una passione particolare per il sedano. Durante i suoi tour, il cantante inglese richiederebbe regolarmente centrifughe fresche di sedano nel suo backstage. A quanto pare, queste bevande lo aiutano a mantenere una voce impeccabile e l'energia necessaria per affrontare i concerti. Il sedano non solo lo rinfresca, ma pare sia un alleato per la sua salute vocale. Grazie alla sua alta concentrazione di acqua e al potere antinfiammatorio, insomma è un vero e proprio rocket fuel. Se il sedano è abbastanza buono per il leggendario Rocketman, forse dovremmo concedergli più attenzione nelle nostre vite. Versatile, salutare e perfetto per uno snack o un drink creativo, il sedano ci dimostra che anche la semplicità può essere straordinaria. Chi le avrebbe mai detto che tra i segreti del rock and roll ce ne fosse uno così verde e croccante? Un saluto da Greg e vi aspetto alle prossime puntate di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?
2: Shine bright like a diamond.

0: Le parti coinvolte tradisce le aspettative dell'altra, la fiducia vacilla e spesso diventa difficile da ricostruire. Le delusioni o i tradimenti possono essere causa di distanziamento emotivo. Uno degli aspetti più complessi è che la fiducia non è mai totalmente immutabile. Anche nelle relazioni più forti, un piccolo errore può indebolirla e ciò può portare alla rottura della connessione. La fiducia si costruisce gradualmente, attraverso l'affidabilità costante, e quando viene infranta, la riparazione richiede tempo e impegno reciproco. Un aspetto interessante è che la fiducia non dipende solo dall'affidabilità, ma anche dalla percezione della persona nei confronti dell'altro, quindi è soggettiva. Riconoscere questo aspetto ci aiuta a migliorare la nostra capacità di interagire e comunicare meglio con gli altri. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
1: E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Noi possiamo scegliere come vivere il momento presente, dove mettere la nostra attenzione, con che cosa relazionarci. È un po' simile quando sono venuto e hanno chiesto alla Magancia Rinpoche: come mai hai così tanti amici? E questo era totalmente vero. La Magancia Rinpoche aveva questa, una delle sue grandi qualità è che aveva i suoi, io si scherzava dicendo, i suoi 1500 amici intimi, perché aveva questa capacità di creare intimità più o meno con tutti, no? Molto bello. E quando gli hanno chiesto: come mai hai così tanti amici? E lui rispose: perché io mi relaziono con le qualità di ognuno e non con i loro difetti. È una scelta nostra. Non so, mi viene in mente, una volta insieme con la Magancia, c'erano in Nepal, è venuto qualcuno che si è messo a dire: no, guarda, voglio fare questo insieme con voi, voglio offrire di qua, voglio fare di là. È venuto fuori un bellissimo progetto, una cosa super che si faceva, tutti a pensare che bello, tutti contenti di fare quella cosa lì. E un certo giorno, boom, finisce tutto, non si fa niente. Diverse persone arrabbiate, rimaste male, ma come? Tanti giorni che abbiamo parlato, abbiamo pensato, sembrava tutto, invece perché adesso questo lì, quello si è tirato indietro, non si fa più niente, eccetera. E lì in mezzo c'era Tsetan Gyurme, questo amico nepalese di Rinpoche, e lui era tutto contento e dice: io sono contento, io ringrazio quella persona. Ma come lo ringrazia? Prima ha detto, adesso non lo vuole fare. Ha detto: no, io devo ringraziarlo che ci ha dato dei giorni di gioia, no? Per alcuni giorni eravamo tutti contenti con quella possibilità, quindi ringraziamo che abbiamo avuto dei giorni di gioia di quello, no? E molto spesso è il modo in cui noi viviamo le cose che determina buona parte di quello che c'è. Perciò è il modo in cui viviamo e l'attenzione su quali aspetti nostri vogliamo coltivare o coltiviamo a secondo di quello che viviamo.
3: Wise Radio, music for the future.

0: Amici con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato del Tao, delle polarità Yin e Yang e dei cinque elementi. Oggi entriamo più nel concreto, imparando a riconoscere questi elementi nella realtà che ci circonda e anche nel corpo umano, perché il Feng Shui non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui l'energia si manifesta nella vita quotidiana. Prima di proseguire è importante fare una precisazione. Non è semplice spiegare concetti così profondi e apparentemente astratti, soprattutto senza il supporto di immagini, schemi o fotografie che potrebbero renderli ancora più immediati. Inoltre, ciò che vi ho raccontato in queste 11 puntate deriva dal Feng Shui classico, dalla mia esperienza personale e della contaminazione con il coaching vibrazionale, che mi ha permesso di rendere il Feng Shui ancora più efficace come strumento per favorire un benessere davvero olistico. I concetti che ho condiviso rappresentano però solo una piccola parte di un sistema molto più ampio e complesso. Ad esempio, le cinque energie in realtà andrebbero considerate anche nei loro aspetti yin e yang, diventando quindi 10. Allo stesso modo, le direzioni, prese in considerazione un'analisi completa del Feng Shui, sono 8 più il centro, e non soltanto 4 come abbiamo visto finora. Questo non significa che quanto spiegato finora sia inesatto, semplicemente si tratta di una semplificazione utile per avere un primo approccio chiaro e accessibile. Alle 8 direzioni, nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest e nord-ovest, sono associati i 3 grammi. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei digrammi formati da 2 linee. La linea continua rappresenta lo yang, mentre la linea spezzata rappresenta lo yin. Dalla combinazione di yin e yang nascono 4 digrammi fondamentali. Dalla loro evoluzione si sviluppano in trigrammi, costituiti da 3 linee, che vengono distribuiti lungo il Tao secondo un ordine preciso. Non entro qui nel dettaglio di questo schema perché richiederebbe molto, molto tempo per spiegare con che criterio questi trigrammi vengono collocati in una determinata posizione. Dalla combinazione dei trigrammi nascono poi gli esagrammi, simboli utilizzati da oltre 3.000 anni per interpretare le situazioni della vita, le fasi del cambiamento e diversi momenti del processo evolutivo dell'energia. Attraverso metodi specifici è possibile consultare gli I Ching. È importante chiarire che non si tratta di uno strumento per predire il futuro in modo rigido, ma di una guida che aiuta a comprendere la qualità del momento presente e la direzione verso cui una situazione può evolvere. Gli I Ching, cioè l'insieme degli esagrammi, rappresentano quindi una mappa simbolica per comprendere i cambiamenti della vita, basata sull'osservazione delle leggi naturali che regolano l'universo. Un altro tema che non ho ancora affrontato è quello delle stelle volanti. Secondo il Feng Shui, l'essere umano, al momento della nascita, acquisisce caratteristiche specifiche legate al giorno, all'ora, luogo in cui nasce, in relazione alle configurazioni energetiche di quel momento. Allo stesso modo, quando uno spazio viene chiuso da 4 pareti e da un tetto, assume una propria identità energetica. Le stelle volanti rappresentano proprio le influenze energetiche che agiscono su un'abitazione nel tempo. Analizzarle permette di comprendere la qualità energetica di uno spazio e, se necessario, intervenire per migliorare situazioni meno favorevoli, così migliorando l'equilibrio e l'armonia. È davvero complesso spiegare in una trasmissione radiofonica concetti così profondi e articolati. Per questo motivo ho scelto di semplificarli, cercando però di non snaturarli né di alterarne il significato originario, con l'intento di renderli però molto più accessibili. L'obiettivo, anzi, è stato proprio quello di fare maggior chiarezza, soprattutto considerando che oggi circolano spesso informazioni frammentarie, imprecise o reinterpretate in modo superficiale. Alcune correnti New Age, ad esempio, hanno contribuito a diffondere una visione del Feng Shui molto distante dalle sue radici filosofiche e culturali, talvolta riducendola a semplici regole estetiche o a credenze poco fondate. Semplificare quindi non significa banalizzare, ma offrire una chiave di lettura chiara e rispettosa di un sapere antico, affinché possa essere compreso e applicato in modo consapevole anche nella vita contemporanea. Ma prima di passare a rassegna i 5 elementi, vi lascio ad un breve momento musicale.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci con la rubrica Abitare l'armonia. Finalmente entriamo nel vivo dei cinque elementi, uno dei pilastri fondamentali del Feng Shui. Abbiamo già visto che i cinque elementi rappresentano le principali modalità attraverso cui l'energia si manifesta in natura, generate dall'interazione tra Yin e Yang sulla Terra. Quattro di queste energie sono collegate alle direzioni cardinali e agli animali celesti. Il fuoco si trova a sud in alto in corrispondenza del massimo Yang e della Fenice rossa. Il metallo è ovest associato alla tigre bianca, l'acqua è a nord collegata alla tartaruga nera e il legno a est in relazione al drago verde. La terra occupa il centro, punto di equilibrio e stabilità, ed è spesso associata al periodo della tarda estate. Gli antichi consideravano l'inizio dell'anno in primavera. Quando la natura ricomincia a manifestarsi, così come l'inizio della giornata, veniva individuato nel momento in cui lo Yang comincia a muoversi all'interno dello Yin profondo della notte, intorno alle 3 del mattino. Per questo motivo, partiamo dall'elemento legno, che rappresenta l'inizio del movimento e della crescita. Quando pensiamo al legno, possiamo immaginare un albero. Le radici affondano nella terra, nello Yin, mentre il tronco e i rami si slanciano verso il cielo, verso lo Yang. È un movimento che va dall'interno verso l'esterno, dal basso verso l'alto. L'energia del legno è associata all'est e porta con sé l'idea di crescita, espansione, curiosità, vitalità e ricerca. È l'energia che ci spinge a evolvere, progettare, immaginare possibilità nuove. Nel corpo umano il legno è collegato al fegato e alla cistifellea, ma anche tendine, legamenti, muscoli, oltre che alla vista le lacrime. Quando questa energia è in equilibrio favorisce la capacità di crescita personale, autoaffermazione, coraggio, flessibilità e adattabilità, proprio come una pianta forte, ma capace di piegarsi al vento. Quando invece è in squilibrio può manifestarsi attraverso rabbia, irritabilità o intolleranza. Nel Feng Shui il colore del legno è il verde, il colore della vegetazione e delle foglie. Inserire il verde negli ambienti favorisce un senso di vitalità, collaborazione, apertura e serenità. Anche le forme verticali richiamano questa energia. Pensiamo agli alberi, ma anche a strutture slanciate verso l'alto, come colonne, torri o edifici alti. La stagione associata è la primavera, il momento della giornata è l'alba, tra le 5 e le 9 del mattino. Mentre la vita umana richiama l'infanzia e la giovinezza, fasi di sviluppo e scoperta. Passando all'elemento fuoco, dal legno nasce appunto il fuoco. Così come dalla primavera si passa naturalmente all'estate. L'energia continua a muoversi verso l'esterno, raggiungendo il massimo della sua espansione. Il fuoco rappresenta la massima espressione dello Yang, il momento in cui la nostra energia è completamente rivolta verso il mondo esterno. È collegata alle relazioni, alla comunicazione, al desiderio di condividere, alla vitalità e alla capacità di entrare in contatto con gli altri. Se l'acqua rappresenta la profondità e l'interiorità, il fuoco rappresenta l'apertura e l'esteriorizzazione. Il fuoco è associato all'estate, al sud, è il momento centrale della giornata. Il corpo umano è collegato al cuore, all'intestino tenue, alla circolazione sanguigna e al metabolismo. Quando questa energia armonica porta entusiasmo, gioia, motivazione, chiarezza mentale e capacità di relazione. Quando è in squilibrio può manifestarsi con ansia, agitazione, eccessiva agitazione oppure al contrario con mancanza di entusiasmo. I colori del fuoco sono il rosso, l'arancione, il viola, l'indaco e l'oro. Tonalità intense che stimolano movimento, espressione e dinamismo negli ambienti, ma anche, se usate in eccesso, possono accentuare tensione o impulsività. La forma è associata a quella triangolare o appuntita, come una fiamma o una cima di una montagna. L'orario collegato al fuoco va dalle 9 alle 15, il momento in cui la luce e l'attività raggiungono il loro apice. Dopo la forte espansione del legno e la massima apertura del fuoco, arriviamo a un momento diverso, quello in cui si raccolgono i frutti del proprio impegno e si ritrova stabilità. Non si tratta di una vera e propria quinta stagione separata, ma di una fase di passaggio in cui l'energia si armonizza e si stabilizza. È qui che entra in gioco l'elemento terra, di cui parleremo subito dopo questa breve pausa musicale.
1: Wise Radio, musica per il futuro.
2: Games, changes and fears. When will they go from here?

0: Rieccoci di nuovo. Prima della pausa vi ho parlato di legno e fuoco. Ora è il momento di entrare nel mondo della terra. La terra segue il massimo yang del fuoco e rappresenta la necessità di una pausa, di un momento di stabilizzazione, di raccolta dei frutti e della propria attività. Il suo movimento orizzontale, equilibrante e stabilizzante, ama gli schemi, le abitudini, la tranquillità e l'armonia, ricerca il benessere e la stabilità sia personale che sociale. La terra non ha una stagione propria ed è collegata al centro, il punto di equilibrio attorno al quale tutto si organizza. A livello direzionale spazio-temporale, la Terra funge da elemento di passaggio tra Yin e Yang, tra inverno e primavera a nord-est, tra estate e autunno a sud-ovest. Pur non avendo una stagione specifica, un elemento fondamentale, al punto che sarebbe più corretto parlare di 4 più 1 energie anziché di 5. Le quattro energie stagionali hanno bisogno della Terra per sussistere. Essa stabilizza, contiene e mantiene in equilibrio le altre energie. Gli organi associati alla terra sono milza, pancreas e stomaco, con funzioni legate principalmente alla digestione. L'organo di senso è la bocca, tramite cui riceviamo il cibo e percepiamo il gusto. Quando l'energia terra è equilibrata, favorisce affidabilità, produttività ed equilibrio. Se alterata, può portare rimuginazione, immobilità, blocchi, instabilità e confusione. La forma che attiva l'elemento terra è quadrata o cubica, come pianure, altopiani, edifici a parallelepipedo. I colori associati sono opachi, giallo, marrone, ocra, beige, grigio, nero, capaci di trasmettere stabilità, sostegno, sicurezza e abbondanza. Dal calore della terra derivano i minerali, sottoposti a forte temperatura rilasciano le loro sostanze che una volta raffreddate condensano, dando origine al metallo. Il metallo, per sua natura condensativa, si colloca a ovest e governa i processi di ritorno allo yin. La sua stagione è l'autunno, il momento del giorno, il tramonto, dalle 15 alle 21. Le sue qualità sono di solidità, malleabilità, capacità di astringere energia discendente, contrattiva, rivolta verso l'interno. Il metallo ama raccogliere e discendere, per questo agisce eliminando ciò che non serve, modificando l'equilibrio del corpo. Gli organi ad esso associati infatti sono polmone e intestino crasso. Il polmone raccoglie l'aria e la porta all'interno del corpo, l'intestino crasso convoglia le scorie verso il basso. Le strutture corporee collegate sono pelle e peli, quando l'energia metallo è equilibrata, dona autorevolezza, sostegno, assertività e capacità di valutazione. Se alterata provoca rigidità, eccessiva critica, tristezza e controllo. I colori del metallo sono il bianco, l'argento, l'acciaio, simbolo di purezza, concentrazione e chiarezza. La forma che attiva questa energia è il cerchio o la sfera, così come montagne dalla punta arrotondata. Il metallo, frutto condensato della terra, esprime un movimento contrattivo verso l'interno, associato alla saggezza, alla vecchiaia, all'autunno e alla sera. All'autunno segue l'inverno, chiudendo il cerchio. Il metallo genera l'acqua, distrugge e decompone ciò che è finito, preparando l'avvio di un nuovo ciclo. Rappresenta la fase conclusiva di ogni processo, da cui nascerà inevitabilmente una nuova rinascita. In questo momento la consapevolezza si ritrae verso l'interno, torna in contatto con il sé e integra l'esperienza accumulata, preparando così l'inizio di un nuovo ciclo vitale. Ma prima di passare all'elemento acqua, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Eccoci finalmente all'ultimo elemento, l'acqua. L'acqua è un elemento legato al fluire, al raccogliere, al discendere e al rinfrescare, proprio come la pioggia che cade dal cielo e si accumula a terra formando pozzanghere, essa tende a concentrarsi, a fermarsi e a preservare ciò che le è affidato. Nell'ottica dello Yin e dello Yang, l'acqua rappresenta il massimo Yin, un'energia nascosta, concentrata, stabile e silenziosa. È associata all'inverno, quando sotto la neve la vita resta ancora nascosta, pronta a manifestarsi di nuovo con la primavera. Simbolicamente custodisce, preserva e conserva ciò che contiene. È collegata all'istinto, all'animalità, ai sogni, al contatto con la madre, alla gestazione, all'introspezione, ma anche alla sessualità e all'oscurità interiore. La direzione dell'acqua è il nord e il momento del giorno a lei associato è la mezzanotte, in particolare tra le 21 e le 3 del mattino. Gli organi principali sono i reni e la vescica urinaria, che regolano il metabolismo e l'eliminazione dei liquidi nel corpo. Le strutture corporee connesse sono le ossa, i denti, le orecchie, i tessuti più densi e concentrati del nostro organismo. Quando l'energia acqua è in equilibrio, favorisce la creatività, sensibilità e autostima. Se invece è alterata, può generare paura, instabilità ed emotività eccessiva. I suoi colori sono il nero, il blu, gli azzurri e tutte le tonalità opalescenti e traslucide, capaci di evocare introspezione, sogno ed emotività. La forma associata è regolare, fluida, proprio come l'acqua che scorre e ondeggia. In natura l'acqua genera il legno. Senza acqua, infatti, la vegetazione non può crescere. In termini stagionali, dopo l'inverno dell'acqua, segue la primavera del legno e le emozioni e l'energia ci spingono a emergere, a rinascere e a proiettare verso l'esterno ciò che è stato custodito. Con l'acqua abbiamo quindi completato la descrizione dei 5 elementi, ma prima di chiudere è importante capire come questi elementi interagiscano tra loro. Esistono diversi cicli di relazione che permettono di armonizzare energie e ambiente. Il ciclo generativo descrive il passaggio naturale armonico da un elemento al successivo, seguendo l'ordine delle stagioni e delle ore del giorno: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. In questo ciclo ogni elemento genera il successivo in modo equilibrato, come un figlio che nasce dalla madre, contribuendo al suo rafforzamento pur sottraendo energia. Se leggiamo questo ciclo al contrario, invece, parliamo di ciclo di esaurimento. Il legno assorbe l'acqua come le piante che la consumano. Il fuoco brucia il legno, la terra spegne il fuoco, il metallo impoverisce la terra e l'acqua indebolisce il metallo. Esistono poi altri cicli, come quello di controllo, più complessi, che per ora evitiamo di osservare. La comprensione di questi cicli è fondamentale per armonizzare gli ambienti, riequilibrare energie sbilanciate, sostenere organi che non funzionano correttamente, scegliere arredi, colori, materiali, distribuire gli spazi in maniera efficace e persino selezionare cibi e attività mirate. Naturalmente, non è semplice applicare tutto questo in autonomia. Serve esperienza e competenza per valutare correttamente la situazione e individuare le modalità migliori di intervento. Io, come ormai sapete, non mi limito a individuare gli squilibri energetici, ma vado alla radice delle cause che li hanno generati. Attraverso il coaching vibrazionale accompagno le persone a comprendere in quale direzione muoversi per ritrovare armonia, equilibrio e benessere nella loro vita. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio lunedì alle 10 e alle 18 e replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9 per la prossima e ultima puntata, dove vi ripercorremo le tappe di questo viaggio meraviglioso percorso insieme fino ad oggi. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e a presto.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?
2: It ain't no wonder why we lose control.

0: con la sua dolcezza tropicale e un mix di vitamine A, C ed E, antiossidanti e fibre, è considerato un superfood per una buona ragione. Non solo è gustosa, ma anche ricca di benefici per la salute, come il supporto per la digestione e la protezione del sistema immunitario. Insomma, una vera e propria bomba di energia naturale. Anche le star più brillanti come Rihanna la adorano. Infatti, durante il suo tour mondiale, pare che Rihanna non possa fare a meno di una papaya fresca ogni mattina. La cantante delle Barbados è nota per la sua energia inarrestabile e per la sua bellezza naturale. E la papaya è un ingrediente fondamentale nella sua routine giornaliera. Con il suo impegno per il fitness e la salute, Rihanna sa che un frutto così ricco di vitamine è perfetto per mantenersi in forma, nutrire la pelle e rimanere sul palco al meglio. La papaya quindi non è soltanto un frutto esotico da gustare sotto al sole tropicale, ma un alleato prezioso per chiunque cerchi di vivere al massimo delle proprie potenzialità. Quindi se vuoi sentirti un po' come Rihanna nella vita quotidiana, perché non aggiungere la papaya alla tua dieta? Oltre a deliziare il tuo palato con un sapore irresistibile, ti aiuterà a mantenerti in salute e sentirti energico. Che tu sia un fan di Rihanna o semplicemente alla ricerca di un modo sano per rimanere in forma, la papaya è un'opzione che non puoi ignorare. Un piccolo frutto che fa una grande differenza. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere. Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo di quanto si riesca a provare benessere utilizzando due attitudini come la gratitudine e l'apprezzamento. La gratitudine non è una parola, è uno sguardo. Quante volte nella giornata diciamo mi manca questo, non va bene quello, devo ancora sistemare? E se ti dicessi che non è quello che ti succede, ma quello che scegli di vedere? Sì, una grande differenza sta proprio in questo. La gratitudine non è qualcosa di buonista. Non è dire che va tutto bene quando non è vero. No, la gratitudine è una posizione interiore. Equivale ad allenare lo sguardo a riconoscere ciò che già c'è. E qui entra in ballo lo sport educativo. Perché nello sport che vivo ogni giorno con i ragazzi la differenza non la fa chi è più bravo. La fa chi riesce a vedere il passo fatto, non solo quello che manca. Mi torna in mente di una bambina che alla fine della lezione era arrabbiata. Non mi è riuscito niente oggi, diceva. E io le ho chiesto, ma sei sicura? Proprio niente? E lì silenzio. Poi mi ha guardato e mi ha detto, beh, sono salita da sola sulla trave. E lì è cambiato tutto. Il volto, la postura, l'energia di quella bambina. Non era cambiato quello che aveva fatto. Era cambiato quello che aveva scelto di vedere. E allora adesso ti lascio con una domanda. Oggi, cosa stai non vedendo che invece c'è già? Respira e portalo con te dopo questa piccola pausa musicale. Wise Radio, music for-

Eccoci ritornati dopo la pausa musicale ed aver ascoltato un brano meraviglioso. Apprezzare, ovvero l'arte di dare valore a ciò che c'è. Prima abbiamo parlato di gratitudine, ora facciamo un passo in più, andiamo ancora un po' più avanti. Perché essere grati è riconoscere, mentre invece apprezzare, fate bene attenzione, è dare valore. Penso spesso agli insegnanti con cui lavoro. Loro entrano in classe e vedono chi non ascolta, chi disturba, chi non segue e piano piano andando dietro a queste cose si svuotano. Ma quando iniziamo a lavorare insieme, in effetti succede qualcosa. Impariamo a spostare lo sguardo, non ignoriamo le difficoltà, ma iniziamo a vedere anche ciò che funziona. Una docente un giorno mi disse: Paolo, oggi ho provato una cosa diversa. Invece di richiamare subito chi disturbava, ho iniziato dicendo: voglio dire grazie a chi oggi è già pronto. Dopodiché mi ha detto: non è cambiata la classe, sono cambiata io. E poi qualcosa di conseguenza si è mosso. In effetti l'energia segue lo sguardo. L'energia va dove va la nostra attenzione. Questo è un passaggio fondamentale ed è un passaggio che ci porta a muoverci ad agio, dove ad agio è il metodo che utilizzo, l'acronimo di accogliere, divertire, disciplina, ascoltare, gioia, gioco, includere ed opportunità. Ecco, proprio in questo acronimo è anche qui che accogli, che tu ascolti e poi restituisci valore, perché quando qualcuno si sente visto inizia a trasformarsi. E allora adesso prova a fare quest'oggi, trova una persona e falle sentire che la apprezzi davvero, ma non con quel senso di educazione, ma con il senso di presenza. E poi guarda che cosa succede. Siamo pronti per un'altra piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Eccoci ritornati dopo l'ascolto di un altro brano meraviglioso. La gratitudine cambia l'energia e cambia anche la vita. C'è una cosa che ho imparato negli anni: la gratitudine non cambia solo i pensieri, non va ad intaccare solo la nostra mente, cambia proprio l'energia con cui vivi. Quando sei nella lamentela, il corpo si chiude. Quando sei nella gratitudine, il corpo invece si apre. E questo si sente dove? Nelle relazioni, nel lavoro e nella vita. Ci sono stati momenti, anche per me, in cui era più facile vedere quello che non funzionava. Magari progetti che erano fermi, persone che non mi capivano o non volevano capirmi, tanta fatica nell'andare avanti. Poi ho iniziato una pratica semplice. Ogni sera, 3 cose per cui dire grazie. All'inizio queste cose erano piccole: un sorriso, una lezione andata bene, una telefonata inaspettata. Poi qualcosa è cambiato, ma non perché la vita fosse perfetta, ma perché io ero più presente alla vita. E allora voglio lasciarti un invito semplice. Stasera, perché non iniziare prima di addormentarti? Prova a fermarti un minuto e trova 3 cose per cui dire grazie. Non serve che siano grandi, serve che siano vere. Questo perché? Perché la gioia non arriva quando tutto è perfetto. Arriva quando inizi a dire: questo è già abbastanza. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere anche attraverso un semplice grazie. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante imparare a festeggiare e celebrare di più, non solo i nostri compleanni. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della barbabietola. Non lasciatevi spaventare dal suo aspetto terroso, però, è un vero superfood. Ricca di antiossidanti, vitamine, minerali, aiuta a combattere l'invecchiamento e a depurare l'organismo. Ma il suo vero superpotere è quello di migliorare la circolazione sanguigna grazie ai suoi nitrati naturali, che dilatano i vasi e aiutano a mantenere la pressione sotto controllo. Insomma, un piccolo alleato per un cuore forte e felice. Ma non finisce qua. Se avete bisogno di energia extra, la barbabietola è il vostro asso nella manica. Gli atleti la amano, perché aumenta la resistenza durante l'allenamento. Un fatto curioso, invece, fu che nel Medioevo veniva usata anche come tinta per i tessuti. Il suo colore rosso intenso era così potente che macchiava tutto ciò che toccava e, diciamocelo, lo fa ancora oggi. Se vi macchiate la camicia vi servirà veramente un incantesimo per rimediare. Invece, durante il XVIII secolo, la barbabietola salvò letteralmente l'industria dello zucchero in Europa. Con il blocco delle importazioni di zucchero di canna, Napoleone incentivò la produzione di zucchero dalle barbabietole. Da lì nacque poi la tradizione dello zucchero europeo. Insomma, questa radice colorata non è soltanto dolce nella storia, ma è anche un alleato insospettabile per la nostra salute. E a proposito di salute, un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità.

La parola di oggi è innovazione. È una delle parole più abusate del nostro tempo. La leggiamo nelle pubblicità dei telefonini, nei piani industriali, sulle etichette dei detersivi. Tutto è innovativo, tutto è smart, tutto è 2.0. Ma a forza di usarla, per vendere prodotti rischiamo di svuotarla del suo significato profondo. E qual è questo significato? Innovazione deriva dal latino innovare, che significa letteralmente fare nuovo, rinnovare. Attenzione però, innovare non è soltanto introdurre tecnologie o strumenti inediti. Non è solo comprare l'ultimo modello di auto elettrica o scaricare l'app del momento. Innovare è un atto mentale. È cambiare prospettiva. È guardare ciò che già esiste e che magari abbiamo sotto il naso da anni con occhi diversi, più ampi, più freschi. Spesso pensiamo che l'innovazione nasca nella Silicon Valley, tra garage e grattacieli di vetro. Ma la verità è che il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del mondo è aperto da miliardi di anni e si chiama natura. La natura stessa è la prima instancabile innovatrice. Non si ferma mai, sperimenta, adatta, ottimizza. Pensa al girasole. Sembra un fiore semplice, vero? Eppure ha sviluppato una tecnologia solare incredibilmente sofisticata, l'eliotropismo. Ha la capacità di seguire il sole durante l'arco della giornata, ruotando il proprio pannello per ottimizzare l'assorbimento di energia. Nessun ingegnere gli ha mai insegnato come fare. Ha innovato per sopravvivere meglio. O pensa ancora alle api. Milioni di anni prima che noi inventassimo il GPS o Google Maps, le api hanno inventato un linguaggio fatto di danze. Con la danza dell'addome, un'ape esploratrice riesce a comunicare alle compagne la distanza esatta, la direzione precisa rispetto al sole e persino la qualità di fonte di cibo. È un sistema di trasmissione dati a banda larga, senza cavi e senza wifi. Questo ci insegna una lezione fondamentale. L'innovazione non significa rompere con il passato o distruggere ciò che c'era prima. Significa evolvere rispettandolo. Significa prendere ciò che funziona e portarlo a un livello successivo. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E di nuovo qui dopo quest'altra pausa musicale a parlare di innovazione. Nella storia umana l'innovazione ha segnato interi periodi, tracciando il confine tra un'epoca e l'altra. La rivoluzione industriale ha cambiato per sempre il volto del lavoro, spostando l'umanità dai campi alle fabbriche. Internet ha trasformato la comunicazione rendendo il mondo un villaggio globale, dove le informazioni viaggiano alla velocità della luce. E oggi? Oggi le energie rinnovabili stanno ridefinendo il concetto stesso di progresso, dimostrando che possiamo produrre energia senza bruciare il nostro futuro. Ma c'è un punto cruciale che spesso dimentichiamo. L'innovazione non è neutra. Ogni innovazione autentica nasce da un bisogno reale, ma porta con sé una responsabilità enorme. Possiamo innovare per costruire armi più letali o per curare malattie incurabili. Possiamo innovare per creare algoritmi che ci rendono dipendenti dagli schermi o tecnologie che ci liberano dal lavoro pesante. L'innovazione senza coscienza non è progresso, è solo velocità. E correre più forte nella direzione sbagliata non serve a nessuno. 1, 2, 3.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Di nuovo qui a parlare di innovazione dopo quest'altra pausa musicale. Scendiamo dai grandi sistemi e arriviamo nelle nostre cucine, nei nostri uffici e nelle nostre vite. Nella vita quotidiana l'innovazione può essere e deve essere piccola e personale. Non devi inventare il nuovo iPhone per essere un innovatore. Innovare può significare trovare un nuovo modo per organizzare il tempo in famiglia. Magari, per esempio, spegnendo tutti i cellulari dalle 20 alle 21 per riscoprire il piacere di parlare davvero. Questa è un'innovazione sociale potentissima. Può essere scoprire una ricetta che riduce gli sprechi alimentari, trasformando il pane raffermo o le bucce di verdura in piatti gourmet. Sta innovando il tuo rapporto con le risorse. Può essere scegliere di muoversi in città in bicicletta invece che in auto, cambiando il tuo percorso abituale e vedendo la città con occhi diversi, sentendo i profumi e il vento tra i capelli. Sembrano gesti piccoli, quasi banali, ma sono gesti che, messi insieme, hanno la forza di trasformare le abitudini collettive. Un oceano è fatto di tante gocce e una rivoluzione è fatta di tante piccole innovazioni quotidiane. Infatti, in chiave sostenibile, innovare assume un significato ancora più profondo. Significa smettere di chiedersi solo cosa posso fare di nuovo? E questa domanda non è solo di marketing, è la domanda di sostenibilità. È quale impatto avrà questo nuovo sul futuro? È una lente speciale, una lente che ci spinge a valutare le conseguenze a lungo termine delle nostre scelte. Ci costringe a guardare oltre l'immediato vantaggio o la comodità del momento. Ci aiuta a capire se stiamo costruendo verso il progresso qualcosa che arricchisce la vita o se stiamo solo creando complicazioni, rifiuti futuri e problemi per chi verrà dopo di noi. L'innovazione sostenibile è quella che risolve un problema oggi senza crearne uno più grande domani. È l'intelligenza che si fa carico del suo tempo.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci per l'ultimo pezzo, quello che ci porta come al solito alla sfida, alla call to action per voi che ci ascoltate. Voglio invitarvi a diventare piccoli designer della vostra vita. Individua un ambito della tua vita, che sia lavoro, casa, relazioni, e prova a introdurre una piccola innovazione che porti leggerezza e sostenibilità. Non serve sia radicale, non devi stravolgere tutto. A volte il vero cambiamento inizia da un dettaglio nuovo. Magari è cambiare il modo in cui fai colazione, magari è cambiare la strada per andare al lavoro, magari è cambiare il modo in cui saluti i tuoi colleghi. Rompi uno schema, introduci una variazione e osserva cosa succede. L'innovazione è contagiosa. Quando inizi a cambiare una piccola cosa, tutto il sistema inizia a muoversi.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'erba di grano. Forse avete già visto nei bar salutisti sotto forma di succo denso e brillante, ma non tutti conoscono il suo incredibile potenziale. L'erba di grano è una delle piante più nutrienti in natura, tanto da essere considerata un superfood. Si tratta di giovani germogli del grano, ricchi di vitamine A, C e E, con minerali essenziali, con calcio, ferro e magnesio. Sono un concentrato di clorofilla e un potente disintossicante. Aiutano infatti a eliminare le tossine dal nostro corpo e sostengono la salute del fegato, rafforzando il sistema immunitario e contrastando l'invecchiamento cellulare. Ma il vero punto forte? Una dose di erba di grano è un vero boost energetico naturale, senza bisogno di caffè. Già gli antichi egizi consumavano germogli di grano per mantenersi in salute e aumentare la vitalità. Ma è negli anni 30 che l'erba di grano ha conquistato la scena moderna, grazie a un chimico che scoprì come l'aggiunta di questa pianta alla dieta degli animali migliorasse non solo la loro salute, ma anche la produttività. Da lì, il passo verso il consumo umano è stato breve. Quindi che siate Cleopatra o un border collie, l'erba di grano è una buona fonte di proteine vegetali, che la rendono ideale anche per chi segue una dieta vegana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: quando, come, dove e soprattutto perché. Il mio punto di vista è naturalmente un punto di vista dato da un'enorme esperienza che ho acquisito sia per aver lavorato tantissimi anni all'interno di aziende farmaceutiche, tra le quali c'erano anche degli integratori da proporre, ma soprattutto dall'esperienza personale diretta, che è stata l'altra parte della medaglia, dell'esperienza maturata all'interno di deserti, potendo beneficiare di quello che erano anche, chiamiamole così, le terapie, l'integrazione, i sali minerali, quali erbe assumere al fine di poter integrare perfettamente il mio corpo al fine di poter raggiungere risultati che mi hanno permesso poi di diventare un esploratore desertico anche con imprese molto estreme, quindi dovevo assolutamente essere a livello metabolico corporeo assolutamente perfetto. Ora, innanzitutto la prima domanda che tutti voi dovremmo porci è: ho davvero bisogno di integratori? Soprattutto quali devo scegliere? Perché a una domanda diretta che spesso mi viene posta: Max, cosa ne pensi se io assumessi o posso assumere questo tipo di integratore? Faccio un esempio banale: la vitamina C, la vitamina B, la vitamina D, la vitamina K, oppure, perché ho letto su un social che ... Ecco, la mia risposta è sempre quella: perché vuoi assumere questo integratore? Hai già fatto, per esempio, un'analisi del sangue, per esempio, per vedere se sei carente di questo principio attivo, di questa vitamina, di questo sale minerale, a tal punto da richiedere un'integrazione? Perché a volte siamo portati ad assumere integratori solo perché leggiamo che facciano bene e li caliamo all'interno di una proiezione di una nostra necessità, perché magari tra i sintomi che sentiamo, ad esempio stanchezza, figura che è una delle attività sulle quali questo integratore pubblicizzato può avere un effetto molto positivo e quindi tendiamo ad assumerlo. Ma se dall'inizio non è chiaro il punto di partenza, rischiamo A di buttare via soldi inutilmente, B di non risolvere una situazione per la quale noi cerchiamo comunque una risposta. Stesso ragionamento va fatto anche da un punto di vista alimentare per il cibo, che a sua volta contiene delle sostanze che sono ascrivibili anche e che contengono anche degli integratori che poi noi prendiamo separatamente sotto forma, che ne so, di compresse, fiale o capsule. Questo aspetto è molto importante. Bisogna, prima di assumere qualunque tipo di integratore, capire di che cosa abbiamo bisogno. Facendo delle analisi del sangue, molto banali tra l'altro, nel quale possiamo ricercare delle specificità di vitamine, sali minerali o addirittura, e ne parleremo separatamente, se sono presenti dei metalli pesanti in tali quantità da poter richiedere assolutamente un'integrazione che miri alla pulizia di questi metalli pesanti all'interno del nostro corpo. Questo dato è molto importante perché qualunque tipo di integratore deve trovare anche un substrato molto pulito e accogliente nel quale poter esprimere al meglio tutte le sue caratteristiche. Ed è un aspetto molto importante: è inutile prendere un farmaco o un integratore in questo caso se comunque continuiamo a maltrattare il nostro corpo alimentandoci in maniera scorretta. Di questo ed altro parleremo subito dopo questo brano musicale.
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ascoltando la musica vi è venuto in mente quali integratori, quali vitamine, quali sali minerali avete assunto in passato e a quali state assumendo adesso, quali vorreste acquistare nel futuro? Beh, vi invito prima ad una riflessione molto pratica che possiamo mettere in atto tutti insieme, che è stata un po' la base anche di tutti i miei allenamenti. Faccio un esempio con la camminata in montagna o con la corsa. Quando una persona va a camminare, correre, consuma, suda, consuma sali minerali, naturalmente utilizza anche vitamine perché insomma c'è una parte di stress ossidativo legato allo sforzo muscolare. Faccio un esempio su tutti, la vitamina C. E a questo punto siamo in genere tentati nell'assumere giustamente anche qualcosa per idratarci, soprattutto bevande o alimenti dove sono stati aggiunti sali minerali, vitamine, eccetera, eccetera. Ecco, questo invece è un momento opportuno per iniziare una fase di privazione. Togliete tutti gli integratori per un periodo che può essere minimo di 15 giorni, massimo un mese, e nell'esempio della corsa, della camminata, quando si sta sudando, sostituite l'integrazione di prima con la banalissima acqua, una o due limoni spremuti all'interno, un pizzico di sale da cucina, possibilmente un sale che già in natura contiene anche altri sali minerali, non ha importanza quali sono, comunque tipo sale Maldon. Nel frattempo prendete appuntamento con un laboratorio di analisi, adesso sono disponibili quei pacchetti dove vi fanno le analisi molto approfondite che riguardano tutti i tipi di vitamine, anche sali minerali presenti all'interno del vostro corpo, e sulla base di quelli che sono i dati dei risultati potete andare dal vostro nutrizionista, dal vostro medico, potete chiedere anche al farmacista quali tipi di integratori sono più indicati sulla base dei risultati di queste analisi. Ora è evidente che ci deve essere anche uno spazio temporale, cioè se dopo una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, il motivo per cui avete preso questi integratori non vanno a soddisfare la richiesta di risoluzione di un sintomo, di uno stato, e per esempio mi sentivo stanco o stanca, avevo mal di testa, non riuscivo comunque a sentirmi propriamente bene, avevo un po' di dolori articolari, qualunque cosa sia. Se dopo un tempo ragionevole non ci sono miglioramenti, chiaro che bisogna andare ad approfondire l'argomento con uno specialista o comunque modificando quello che sono altri aspetti. Magari può essere utile fare anche un'analisi dei metalli pesanti, perché quando si parla di metalli pesanti in genere omettiamo anche il fatto che prendiamo integratori dove troviamo degli ingredienti, diciamo così, che possono essere considerati utili come lo zinco, però se c'è un'eccessiva presenza di zinco all'interno del nostro corpo, questo può portare comunque delle conseguenze relative proprio all'amplificare il sintomo per il quale noi pensavamo che prendendo lo zinco poteva essere utile. Perché non do dei consigli o delle indicazioni circa integratori che possono essere comunque interessanti? Perché non è noto il punto di partenza, cioè non ci sono, come si vede nei social, cibi miracolosi, proteine miracolose, vitamine miracolose, sali minerali miracolosi. Affidatevi sempre ad un professionista prima di intraprendere qualunque tipo di percorso. Nel frattempo la nostra esplorazione oggi finisce qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, dove parleremo di quali sono le migliori scarpe e miglior abbigliamento nella vita di tutti i giorni. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, scrivetemi pure o contattatemi su WhatsApp al numero 351-782-9903. Vi ricordo inoltre che se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una con l'esploratore, potete sempre trovarle sul sito web della radio nella sezione rubriche. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me, ci sentiamo alla prossima esplorazione.
0: Wise Radio, music for the future.

0: It Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'impatto profondo che ha la gentilezza sulla nostra mente e sul nostro benessere. Non solo i gesti gentili verso gli altri, ma anche verso noi stessi possono migliorare il nostro stato emotivo. I piccoli atti di gentilezza, come un sorriso, una parola di incoraggiamento o un gesto di supporto, creano un effetto domino positivo che può migliorare significativamente la qualità della nostra vita. Studi scientifici hanno dimostrato che compiere atti gentili stimola la produzione di endorfine, le sostanze chimiche nel cervello che generano sensazioni di felicità e benessere. Questi piccoli atti possono ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare la salute mentale complessiva. Inoltre, chi riceve un gesto gentile tende a essere più propenso a compiere altre azioni generose, creando un piccolo ciclo positivo che si propaga nel tempo. La gentilezza ha anche un impatto sulle nostre relazioni sociali. Le persone che sono gentili tendono a essere percepite come più affidabili e comprensive, il che li aiuta a costruire relazioni più forti e durature. La connessione sociale, a sua volta, è uno dei principali fattori di benessere psicologico. Essere gentili con noi stessi è altrettanto importante. Praticare l'autocompassione e perdonarci per i nostri errori può ridurre il livello di ansia e di autogiudizio, favorendo un migliore equilibrio emotivo. La gentilezza non è solo un comportamento verso gli altri, ma una filosofia che migliora il nostro rapporto con noi stessi e con il mondo che ci circonda. In conclusione, anche i gesti più piccoli di gentilezza possono avere un impatto duraturo sulla nostra vita, migliorando la nostra salute mentale e promuovendo una società più compassionevole e connessa. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi alla scoperta della spirulina, un piccolo miracolo della natura. Non lasciatevi ingannare però dal suo aspetto. Questa minuscola alga verde-azzurra racchiude un mondo di benefici per la nostra salute. La spirulina è famosa per la sua eccezionale densità nutritiva, ricca di proteine, vitamine, ferro e antiossidanti. È un alleato prezioso per chi desidera sentirsi al pieno di energie. Grazie alla presenza di tutti gli aminoacidi essenziali, è particolarmente apprezzata da sportivi, vegetariani e vegani. Ma non solo, la spirulina supporta il sistema immunitario, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo e può persino aiutare a migliorare l'equilibrio metabolico. Le sue origini risalgono a 3,5 miliardi di anni fa ed è considerato uno degli alimenti più antichi del pianeta. Ma non è tutto. La NASA l'ha scelta come alimento per gli astronauti nelle missioni spaziali, proprio per la sua capacità di fornire nutrienti essenziali con piccole quantità. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di spirulina, ricordate, non è solo un superfood, ma anche un ponte tra la storia della Terra e le stelle. Un vero space food, sempre al passo coi tempi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina e le curiosità che la circondano. Oggi sono felicissima perché finalmente ho acquistato il mio primo bottino di fragole. Quando le vedo, già respiro e sento il clima dell'estate e delle ricette più fresche, come pure il sapore del gelato. Oggi però ho ancora voglia di qualcosa di cioccolatoso e calorico, del resto è ancora fresco. Infatti volevo proporvi la torta soffice al cacao con crema di fragole. Un dolce attraente con il suo contrasto di colori e di consistenze. Si compone di un disco di torta soffice, uno strato di crema, poi fragole fresche. La sequenza si ripete e termina con un disco di torta decorato con fragole e cacao. La torta soffice è fatta con uova, zucchero, burro, farina, fecola e cacao. La crema è a base di latte, farina di riso, cioccolato bianco e viene incorporata alle fragole frullate e bollite. Ho stuzzicato la vostra fantasia? E allora segnate subito gli ingredienti che vi occorrono. 300 g di fragole, 250 g di latte, 250 g di cioccolato bianco, 170 g di zucchero semolato, 85 g di farina 00, 65 g di burro, 50 g di fecola di patate, 30 g di cacao, 35 g di farina di riso, 4 tuorli, 3 uova. E adesso cominciamo. Montate le uova e i tuorli con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso e soffice. Ci vorranno non meno di 15 minuti. Unite quindi la farina 00, la fecola e il cacao setacciati, mescolando dal basso verso l'alto. Per ultimo incorporate il burro fuso versandolo a filo. Imburrate e infarinate perfettamente uno stampo all'incirca 26 cm di larghezza e 6 di altezza. Distribuite il composto nello stampo ed infornate a 180 gradi per 30 minuti. Sfornate, sformate e lasciate raffreddare su una gratella. A questo punto tritate il cioccolato bianco. Sciogliete nel latte freddo la farina di riso, portate sul fuoco il composto e mescolate finché non si sarà addensato. Togliete dal fuoco e mescolatevi il cioccolato tritato in modo che si sciolga. Frullate 250 g di fragole, fatele bollire per un minuto, spegnete, lasciatele intiepidire leggermente, poi incorporatele alla crema. Una volta fredda, raccoglietela in una tasca da pasticcere con la bocchetta liscia. Dividete la torta in tre dischi. Distribuite la crema e qualche fettina di fragola su due dischi. Chiudete con il terzo disco e decorate a piacere con fragole e cacao. Adoro questi fruttini rossi che Fabrizio Caramagna mi ha fatto immaginare in modo diverso quando ha detto: sotto la loro piccola minigonna verde le fragole sono terribilmente nude, per quello diventano così rosse. Beh, saranno pure timide, ma quanto sono buone, non trovate? Ci sentiamo presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: E tu sei wise?

0: per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Viviamo nell'era della connessione, siamo collegati a reti, piattaforme, flussi di dati 24 ore su 24, eppure c'è una connessione che abbiamo perso, una connessione che per milioni di anni ha guidato la nostra evoluzione biologica e che abbiamo interrotto in modo quasi totale nell'arco di pochi decenni. È la connessione con la Terra, con il suolo sotto i piedi. Questa non è una riflessione romantica o New Age, è una questione bioelettrica e oggi parleremo di questo, di cosa significa radicarsi, di cosa perdiamo quando non lo facciamo e di come il grounding, in tutte le sue forme, sia uno degli strumenti più semplici e più potenti che abbiamo per ritrovare equilibrio. Fino alla metà del Novecento, l'umanità camminava su suole di cuoio o direttamente a piedi nudi. Il cuoio è un materiale naturale conduttivo che permette uno scambio energetico continuo tra il corpo e la terra. Poi, intorno al 1960, arrivarono le suole sintetiche in gomma e plastica, un materiale isolante e con loro, senza che nessuno lo avesse pianificato, abbiamo costruito una barriera biologica tra noi e il pianeta. Oggi il 95% della popolazione mondiale vive fisicamente isolato dal suolo. Camminiamo su superfici artificiali, viviamo e dormiamo sollevati da terra, ci spostiamo dentro involucri di metallo e plastica. Siamo l'unica specie sulla Terra che vive costantemente staccata dalla sua fonte di stabilità elettrica. E questa disconnessione, studi sempre più numerosi, suggeriscono non è priva di conseguenze. Il corpo umano è essenzialmente un sistema bioelettrico. Il cuore batte, il cervello comunica, i muscoli si contraggono grazie a impulsi elettrici. Per funzionare bene, questo sistema ha bisogno di essere stabile, equilibrato, scarico delle interferenze. E per milioni di anni, il contatto con la Terra ha fornito proprio questo, un piano di massa naturale che stabilizzava il nostro campo bioelettrico interno. Quando lo perdiamo, il sistema inizia ad accumulare carica positiva, tensioni elettrostatiche che interferiscono con i processi biologici, proprio come il disturbo che compare su uno schermo televisivo quando il cavo non è messo a terra. Non è una metafora, è esattamente il meccanismo da cui Clint Ober, il pioniere delle ricerche sull'earthing, ha tratto la sua intuizione fondamentale. Tra poco, dopo un breve break musicale, vedremo cosa succede nel corpo quando ristabiliamo questo contatto, cosa ci dice la scienza a riguardo e la differenza tra grounding e earthing. A tra poco.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato della disconnessione biologica che la modernità ci ha imposto e di come le suole sintetiche abbiano interrotto un contatto che per milioni di anni ha fatto parte della nostra fisiologia. Adesso voglio introdurre una distinzione importante, perché quando si parla di grounding ci si riferisce in realtà a due pratiche diverse che condividono la stessa direzione profonda. La prima è l'earthing o grounding fisico. È quella di cui abbiamo appena parlato, il contatto diretto dei piedi con la terra. La terra è una batteria globale costantemente ricaricata da migliaia di fulmini che colpiscono la sua superficie ogni minuto, mantenendo una carica negativa pulsante di elettroni liberi. Quando camminiamo scalzi sull'erba, sulla sabbia, sulla terra, questi elettroni entrano nel corpo quasi istantaneamente, agendo come antiossidanti naturali. La ricerca suggerisce che questo scambio possa ridurre l'infiammazione cronica, migliorare la qualità del sonno, fluidificare il sangue e calmare il sistema nervoso autonomo. Non si tratta ancora di scienze di serie A, i campioni degli studi sono spesso ridotti, ma i risultati sono coerenti e la pratica è gratuita e priva di controindicazioni. La seconda modalità è il grounding somatico. Questo non lavora sugli elettroni, ma sulla presenza, sulla qualità del contatto che il corpo stabilisce con il suolo attraverso il peso, la postura e la sua struttura. E qui la distinzione si fa sottile, perché in realtà le due dimensioni non sono mai del tutto separate. Infatti, quando siamo sotto stress, tendiamo ad essere maggiormente nella nostra testa e poco nel nostro corpo. Teniamo le spalle alte, il petto chiuso, i muscoli contratti, il respiro sale verso l'alto e diviene corto e superficiale. È come se il corpo cercasse inconsciamente di non toccare terra, di tenersi su, di restare in sospeso. Questa non è solo una questione di postura, è una questione di connessione. Un corpo che non scarica il suo peso verso il basso è un corpo che non riceve il sostegno che il suolo offre. La gravità, invece di essere un'alleata che ci ancora, diventa in questa condizione qualcosa da combattere, e quella lotta continua, silenziosa, drena energia, crea tensioni croniche e mantiene il sistema nervoso in uno stato di sottile allerta costante. Il grounding somatico lavora esattamente su questo, sul restituire al corpo la capacità di andare verso il basso, di pesare, di appoggiarsi davvero al suolo che lo sostiene. È un atto che ci porta ad affidarci al supporto della terra e a renderci alla forza di gravità. Non è un atto mentale, è un atto fisico che passa attraverso i piedi, le gambe, il bacino, la colonna, fino alla sommità della testa. Una catena continua la cui qualità dipende da come si stabilisce quel contatto primario con la terra. Tra poco, dopo un breve break musicale, andremo più in profondità su questo tema. Parleremo di cosa significa sentirsi sradicati nella vita quotidiana, come riconoscerlo e di come il grounding trasformi concretamente il modo in cui abitiamo il nostro corpo. A tra poco.
2: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo visto che il grounding ha due dimensioni complementari, quella elettrica dell'earthing e quella somatica del contatto corporeo con il suolo. Adesso andiamo in profondità, perché capire il grounding è una cosa, sentirlo nel corpo è un'altra. La sensazione di radicamento è il cuore di molti approcci al movimento consapevole. Nei suoi diversi filoni parte da un principio fondamentale: il movimento non è solo meccanica muscolare, è comunicazione. Ogni gesto, ogni postura, ogni modo di stare in piedi racconta qualcosa di come abitiamo il nostro corpo e il nostro momento presente. Nel movimento consapevole, il grounding parte sempre dal basso, dai piedi, da quella sensazione di avere radici profonde che ci connettono con il nucleo centrale della Terra. Quando sperimentiamo in modo profondo questa sensazione, le articolazioni recuperano mobilità e i muscoli cedono la loro tensione cronica. Qualcosa cambia anche a livello emotivo e cognitivo, la mente si calma, le decisioni si chiariscono, la percezione di sé diventa più solida, meno dipendente dal rumore esterno. Non è una coincidenza, è la diretta conseguenza di un sistema nervoso che ha ricevuto il segnale più antico e più potente che esista. Un segnale che ci ricorda che abbiamo un suolo sotto i piedi, sempre pronto a sostenerci e supportarci. Dalla prospettiva dei pranavayus, i 5 movimenti energetici che vengono menzionati nella pratica dello yoga che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow, Apanavayu è la corrente discendente, quell'energia che scende verso il basso, verso il perineo, verso la terra. La sua sede è nella regione pelvica, tra l'ombelico e il pavimento pelvico. È connessa all'elemento terra e la sua funzione non è solo fisica, governa la capacità di lasciare andare, di liberarci da tutto ciò che non serve più. Ma soprattutto è la corrente del radicamento, è quella che ci ancora alla madre terra. Quando Apanavayu è squilibrato, quando la corrente discendente è bloccata, lo sentiamo in modo molto preciso. Mancanza di radicamento, senso di instabilità, difficoltà a lasciare andare, tensioni croniche nella zona pelvica e nella parte bassa della schiena, una sensazione diffusa di non avere fondamenta, il corpo galleggia invece di stare in piedi. E viceversa, quando Apana è in equilibrio, quando la corrente discendente scorre in modo libero, la terra diventa una risorsa, non qualcosa da cui difendersi, ma qualcosa che ci sostiene. Una base da cui possiamo muoverci, agire, espanderci, sapendo che abbiamo radici forti che ci sostengono. Riconoscere questi segnali è già metà del lavoro, perché una volta che sai quando tendi a sradicarti, puoi anticiparlo, puoi scegliere consapevolmente di attivare la corrente discendente, di invitare il corpo a muoversi verso il basso, prima di entrare in quelle situazioni di stress. Tra poco, dopo un breve break musicale, vedremo come farlo, pratiche concrete per radicarsi ogni giorno attraverso il corpo, il movimento e il contatto con la terra. A tra poco.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del concetto di grounding, delle sue relazioni con l'energia discendente di Apanavayu, che nella tradizione yogica governa il radicamento, la stabilità e la capacità di lasciare andare verso la terra ciò che non ci serve più. E abbiamo visto come i segnali dello sradicamento siano riconoscibili, concreti, presenti nella vita di ognuno di noi. Adesso è il momento di portare tutto questo nel corpo. Ti propongo quindi una sequenza di pratiche che puoi fare ogni giorno e ogni volta che senti il bisogno di far ritorno al contatto con la terra. La prima pratica è molto semplice e consiste proprio nel ritrovare questa connessione. Trovati quindi uno spazio all'aperto, togli le scarpe e stai in piedi sull'erba, sulla terra, sulla sabbia. Chiudi gli occhi. Inizia a portare l'attenzione ai piedi. Senti la temperatura del suolo, la consistenza, la pressione. Poi inizia ad esplorare, oscilla lentamente avanti e indietro, poi lateralmente, e nota come il peso si ridistribuisce ad ogni piccolo spostamento. Mantieni le ginocchia morbide, lascia che il bacino scenda un pochino verso il basso e senti come il corpo in questa condizione cerca di entrare in naturale equilibrio con la terra. Sposta l'attenzione sulla pianta dei piedi e visualizza radici che iniziano a crescere, radici che scendono lentamente attraverso il suolo, attraverso gli strati della terra, sempre più in profondità, fino a raggiungere il nucleo centrale del pianeta, quella massa incandescente, densa, antica e infinitamente stabile. Ad ogni ispirazione percepisci tali radici ancorarsi. È come queste attingono energia dalla terra, energia che risale lungo le gambe e si distribuisce nel bacino, nel tronco, nel petto, nelle spalle, fino alla sommità del capo. Ad ogni espirazione, lascia che il respiro scenda in basso, verso l'addome. Senti l'energia discendente di Apanavayu che fluisce, che porta verso il basso, che scarica ciò che non serve. Potresti combinare questa pratica con l'esposizione alla luce mattutina, praticando quello che alcuni ricercatori chiamano il doppio reset biologico, ovvero guardare verso il cielo nelle prime ore del giorno e stare con i piedi nudi al suolo. Una pratica che sincronizza il ritmo circadiano, regola il cortisolo e prepara il corpo e la mente per la giornata. Un'altra tecnica che puoi praticare quando la mente accelera e l'ansia sale si chiama 5-4-3-2-1 e consiste nell'osservare 5 cose che vedi in quel determinato momento, ovvero un colore, una forma, un dettaglio, 4 cose che puoi toccare, come il peso del corpo, la trama dei vestiti, la temperatura dell'aria sulla pelle, 3 suoni che riesci a distinguere, isola le voci, i rumori, i suoni di fondo, 2 cose che puoi odorare, quindi ricercare un profumo nell'aria ad esempio, e una cosa che puoi gustare, ovvero notare ad esempio il sapore presente nella tua bocca. Questa tecnica ha lo scopo di ancorare la mente nel momento presente, allontanandola dai pensieri negativi, dalle preoccupazioni o dai ricordi intrusivi, utilizzando i 5 sensi per connettersi con l'ambiente circostante. Si tratta di tecniche semplici che possono migliorare la qualità delle nostre giornate, tecniche che ci permettono di rimanere in piedi quando il vento soffia forte e di muoverci con la libertà di chissà dove tornare. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata di Energy Flow, mente e corpo in movimento. Se hai domande, curiosità o altro, scrivi o invia un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima.
0: E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tè verde. Da secoli apprezzato in Oriente, è molto più di una semplice bevanda. Questo infuso delicato e aromatico è un vero superfood, grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche. Ricco di antiossidanti, in particolare catechine, il tè verde combatte i radicali liberi aiutando a contrastare l'invecchiamento cellulare e a preservare la salute della pelle. Ma non finisce qua. Questa preziosa bevanda supporta il metabolismo, favorisce la digestione e può contribuire a mantenere il cuore in salute grazie alla sua capacità di regolare i livelli di colesterolo. Non è un caso che molte culture lo considerino un autentico simbolo di longevità. Sapevate che i monaci buddisti giapponesi bevevano il tè verde durante le lunghe sessioni di meditazione? Questo perché aiuta a mantenere la mente vigile e concentrata, grazie alla combinazione unica di caffeina e L-teaina, una sostanza che favorisce il rilassamento senza però causare sonnolenza. Con ogni tazza di tè verde non state solo concedendovi un momento di piacere, ma anche attingendo a una tradizione millenaria di salute e serenità. In un mondo sempre di corsa, il tè verde ci invita a rallentare e sorseggiare un po' di benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Oggi per Wise People abbiamo con noi Lama Michael, maestro buddista. Le rivolgiamo la prima domanda. Perché non sappiamo più gestire lo stress?
2: Purtroppo viviamo in un'epoca dove sempre di più ci sentiamo di fretta. Abbiamo la sensazione interna di non avere abbastanza tempo. Io credo che questo accada per diverse ragioni ed è interessante vedere che accade un po' dappertutto. Non è una questione in un mondo occidentale piuttosto che in un contesto o un altro, no? Una delle ragioni per la quale questo accade è perché noi oggi viviamo in un mondo in cui siamo bombardati costantemente da un'enorme quantità di informazione. E con tutta questa informazione che noi riceviamo, noi dobbiamo in qualche modo stare sempre a elaborare tutto quello. E alla fine rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo lo spazio, il tempo di approfondire le cose. Quindi la immagine che mi viene è come se uno si trovasse su una scrivania di lavoro, dovessi leggere dei documenti, scrivere delle cose un po' più profonde, ma nel frattempo costantemente ti portano altre carte sul tavolo. E queste carte che portano, alcune sono importanti, tante no, ma comunque sia ogni volta che arriva una nuova carta hai bisogno di smistarla, hai bisogno di guardarla per un attimo, vedere che cos'è, dire questo va di qua, quello va di là. E finalmente quando riesci ad arrivare al foglio che era in fondo per poter leggerla, eccetera, non hai più nessuno spazio mentale per far nulla. E anche perché ci abituiamo a essere distratti, ci abituiamo a essere interrotti, ci abituiamo a rimanere in questo livello superficiale. Questa è una delle ragioni. Poi ci sono altre ragioni anche che ci fanno sentire di fretta. Viviamo in un'epoca fortemente portata dalla dopamina, da questo piacere costante con gli schermi, con tutto il resto. Più che essere come una droga, per me è una droga a tutti gli effetti e da cui tutti noi abbiamo la nostra dipendenza. E tutto questo ci porta a questa vita dove corriamo e in realtà non sappiamo neanche dove stiamo andando. Questo è un po' anche da dove viene il titolo del libro, dove vai così di fretta, proprio per riflettere su che cosa stiamo facendo nella nostra vita e perché non riusciamo a goderci il tempo che tanto vogliamo, no? Questa è una domanda importante.
1: Effettivamente, siamo in un'epoca nella quale si affronta la vita sempre di corsa. Ci dica, quali sono le conseguenze dello stress?
2: Prima di tutto quello che accade è questo. Quando noi corriamo tanto e abbiamo troppe informazioni da elaborare, questo comincia a generare stress. Quindi lo stress è quando noi ci troviamo dinanzi a una minaccia e quindi c'è una reazione, sale il cortisolo, cerchiamo in qualche modo di reagire dinanzi a quella minaccia per prepararci. Quindi alla base o si scappa o si lotta, eccetera, no? Quello che accade è che questa quantità enorme di informazioni che noi riceviamo e questo stato in cui noi ci mettiamo in fretta, una delle conseguenze è che andiamo a sentirci più stressati. E le minacce che ci stressano oggi non sono minacce fisiche, sono minacce mentali. Abbiamo le paure di prestazione al lavoro, abbiamo le paure, vediamo la minaccia che ho messo qualcosa online, cosa dirà questo, cosa penserà quell'altro, a quante persone piacerà o meno, e così via, e abbiamo tanti livelli in cui entriamo in questo stato di minacce. Su questo si va a sommare il fatto che costantemente ci attiviamo, dalla caffeina alla quantità enorme di informazione, facciamo più fatica a dormire bene. Quando non si dorme bene, il corpo dice c'è qualcosa che non va. L'unica ragione per la quale una persona non dovrebbe dormire è perché c'è una minaccia. Quindi attiva ancora di più il sistema di metterci in allerta e quindi uno molto stanco riesce a dormire ancora peggio, creando questo loop vizioso in cui al mattino ci dobbiamo svegliare dandoci delle sostanze per attivarci, alla sera dobbiamo prendere qualcosa per calmare, per riuscire a dormire, non riusciamo mai a rilassarci veramente e la mente è sempre attiva, un dialogo interno pazzesco, comportando un sacco di conseguenze. Fra queste conseguenze ci sono andiamo a deteriorare i rapporti umani, alla fine abbiamo un'instabilità emozionale maggiore, oltre che il fatto che lo stress cronico, che è conseguenza di tutto questo, va a generare uno stato di infiammazione cronica. L'infiammazione cronica porta un sacco di problemi di salute. Quindi sono tante cose che non sono uno scherzo e secondo me tutti noi dobbiamo prendere cura seriamente di quello che ci sta succedendo, no?
1: E allora c'è un modo, un metodo per imparare a rallentare?
2: Sì, sono tante le cose che oggi purtroppo ci portano a questa vita dove c'è quest'idea che dobbiamo divertirci sempre di più, dobbiamo avere sempre più stimoli e più ne abbiamo di quello che vogliamo, meglio stiamo. E quello che stiamo vedendo, purtroppo, sulla nostra propria pelle è che non funziona proprio così. Quindi è vero che viviamo in una società che spinge verso questo stato malsano alla fine dei conti, però tocca a ognuno di noi prendere delle decisioni e fare delle scelte che ci portino verso uno stato di salute fisica, mentale, emozionale, relazionale e così via.
1: Alla luce di quanto ci sta dicendo, quindi c'è un'epidemia di impazienza. Ecco, a questo punto, in che modo ci può aiutare il buddismo?
2: La prima cosa di cui abbiamo bisogno è consapevolezza. È renderci conto di dove siamo e chiederci dove vogliamo essere. Questo, secondo me, è il primo passo necessario. Nel libro ci sono due aspetti di consapevolezza. Uno è la consapevolezza di dover vedere qual è lo stile di vita che abbiamo e chiederci se va bene o non va bene. E un'altra è la consapevolezza su dove sto andando, che cosa voglio, che cosa mi dà senso alla vita, dove proietto la mia felicità e così via. Per la prima parte che riguarda il fatto di essere di corsa, come rallentare, come ritornare in questo stato più di calma e così via, la prima cosa che dobbiamo fare è diminuire a tutti gli effetti tutte le distrazioni intese come le informazioni non necessarie. È un po' come fa uno per smettere di fumare, non fumando prima di tutto, allontanandosi dalle sigarette, eccetera. È difficile dire a uno di smettere di bere l'alcol e allo stesso tempo versargli il bicchiere a ogni mezz'ora. Non funziona, dobbiamo allontanarci da quello, no? E quindi quello che accade è che noi dobbiamo cominciare a, ok, il telefono si spegne, non si mette né in modalità aereo né in silenzioso, si spegne ogni tanto. E ogni tanto dico scherzando, che però non è neanche tanto uno scherzo, dire vediamo un atto di profondo coraggio, esci di casa senza il cellulare. Provi un attimo per quel paio d'ore, no? Dobbiamo cominciare a diminuire l'uso di questo. Poi ci sarà un primo momento in cui noi andiamo in astinenza, sentiamo la mancanza, viene un po' d'ansia perché manca quella cosa lì. Dopo di un po' passa quell'astinenza, dobbiamo permetterci di annoiarci, non aver paura della noia, permetterci di creare dei momenti in cui stiamo noi con noi stessi. Semmai prendiamo un libro che ci permette di poter avere anche una parte creativa, di poter immaginare, perché quando abbiamo lo schermo davanti non c'è la creatività, è un intrattenimento passivo. Quando abbiamo un libro è un intrattenimento attivo, anche un libro di fantascienza, di un romanzo, qualunque cosa sia, se dobbiamo immaginare. E quindi è un modo anche per elaborare noi stessi, per elaborare le nostre emozioni, le nostre esperienze. Perché noi proiettiamo in quella storia, noi ci immaginiamo nella storia, ci sono tante cose che avvengono molto belle in quel processo, no? Perciò il mio consiglio prima di tutto è diminuiamo le distrazioni, cerchiamo di leggere di più sulla carta, prendere dei momenti per stare nella natura, andare a camminare, andare a stare nella natura senza dover per forza avere qualcosa da fare. E anche questo, permetterci di annoiarci, permetterci di entrare in questo momento di calma. All'inizio è difficile, c'è un momento in cui uno trascende la noia e da lì nasce la creatività, nasce uno stato più profondo di calma, eccetera. E dobbiamo poterci permettere di farlo. Anche perché se non facciamo questo, la seconda domanda che è dove sto andando, dove proietto la mia felicità, cosa voglio veramente nella mia vita, diventa sempre più difficile perché rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo di vedere le cose più a fondo, no?
1: Quindi siamo offuscati dal nostro modo di vivere? Viviamo in un continuo loop di abitudini che non ci lasciano vedere oltre?
2: La nostra mente ha una caratteristica che in inglese c'è un termine che si dice use it or lose it, o lo usi o lo perdi, che riflette una delle caratteristiche della mente, che la mente è fatta di abitudini. Più ripetiamo una cosa, più quella cosa viene naturale, facile, meno facciamo qualcosa, più andiamo a perdere quella capacità lì. Ok? Quello che accade è che noi sempre di più ci stiamo abituando di avere le cose più veloci. È tutto subito, è tutto ora. E quello che noi vogliamo in fondo non sono le cose, ma è la sensazione di piacere che otteniamo quando abbiamo le cose. Quindi quello che accade è che se io posso avere la stessa sensazione di piacere, quella stessa dopamina, avendo una cosa a 10 metri o a 100 metri, io scelgo a 10 metri. E quindi noi viviamo costantemente in questa cosa del abituarci sempre di più a avere le cose nell'immediato. Sempre con più fatica a gestire la frustrazione, che fa parte della vita. Nella vita le cose non vanno come noi ci aspettiamo, e questo fa parte della vita di normale. Però quando abbiamo sempre più un falso controllo delle cose, sembra che possiamo avere quello che vogliamo, eccetera, eccetera, quello che accade con questo è che alla fine dei conti, quando non è come noi volevamo, come ci aspettavamo, abbiamo ancora più frustrazione, no? E il problema che avviene anche con questo è che molto spesso la bellezza si trova nel percorso, non tanto nell'obiettivo. Quindi una volta andavi in un negozio, dovevi andare fino lì, cercare il negozio, nel frattempo vedevi un'altra cosa, conoscevi qualcuno, riflettevi su un'altra cosa e magari alla fine dei conti non trovavi neanche quello che avevi andato a comprare, però avevi trovato altre cose, ci sono altre cose che venivano fuori molto belle, no? Oggi invece no, non è più così. E oggi siamo molto più manipolabili dal mercato, dalle pubblicità e da tutto quello che ne viene insieme, no? E questo aspetto di aver tutto per subito, per ieri, alla fine non riguarda solo quello che vado ad acquistare o la comunicazione che vado a mandare. È anche verso qualunque cosa. Io sento in ogni ambito che si dice tutto per ieri, vogliamo tutto per ieri. E non riusciamo più ad aspettare, non riusciamo più a stare con noi stessi, rilassiamoci un attimo, avverrà nel suo dovuto momento. E quell'attesa è anche bella perché ci permette di riflettere di più, ci permette anche di dare più valore a quello che arriva. Ed è importante imparare questo.
1: Ed ora le chiediamo una sua esperienza diretta. Come si diventa monaco buddista?
2: Quando mi chiedono se il buddismo è o meno una religione, io di solito chiedo, prima di tutto, dimmi cosa intendi per religione. Se le religioni sono le religioni monoteistiche o politeistiche, il buddismo non è una religione. Se invece per religione esiste anche una religione non teista, se è così per dire, il buddismo può essere anche una religione. Nel buddismo c'è un insieme di visioni di mondo dove si rispondono a delle domande fondamentali. Che cosa è la felicità? Cosa è la sofferenza? Come funziona la realtà? Parla della vita, della morte, eccetera, spiega tantissimi aspetti della vita in generale. C'è una parte che riguarda la condotta, quindi regole per la vita per poter vivere meglio, cose da evitare, cose da coltivare, e c'è una parte che riguarda tecniche di familiarizzazione, spesso detta meditazione, che sono degli strumenti per aiutarci a sviluppare quella parte di noi che vogliamo migliorare, no? Diciamo che la base del buddismo si potrebbe basare principalmente su tre parti. Una parte sarebbe amare meglio se stessi, che vuol dire riconoscere che cosa mi fa bene e avere la forza e la determinazione di coltivarlo. Riconoscere che cosa mi fa male e avere la forza per abbandonarlo, no? Io spesso ricordo, questa è una delle più grandi sfide, o magari la prima grande sfida che abbiamo nel nostro percorso spirituale anche, che è quella di riuscire a coltivare ciò che fa bene ma non ci piace e riuscire ad abbandonare ciò che fa male però ci piace. Questo è una delle prime sfide che abbiamo all'interno di questo. E quindi qui all'interno del buddismo c'è tutta la parte per aiutarci a capire meglio cosa ci fa bene, cosa ci fa male, eccetera, eccetera, partendo dal fatto che la nostra sofferenza nasce da come noi viviamo il mondo e non dal mondo in cui noi viviamo prevalentemente. Quindi parte da un principio in cui la sofferenza o la felicità sono due lati della stessa realtà, dipendono prevalentemente da come noi viviamo il mondo e non tanto dal mondo in cui noi viviamo. no? Ricordandoci che noi siamo totalmente incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dal filtro di noi stessi. Se metto gli occhiali rosa, vedo tutto rosa. Se vedo gli occhiali blu, vedo tutto blu. Quindi se ho gli occhiali della rabbia, vedo le cose in un certo modo. Se ho gli occhiali della gelosia, vedo in un altro. Se ho gli occhiali dell'amore, vedo in un altro. Quindi noi vediamo il mondo tramite i filtri di noi stessi. No? Nel libro parlo di questi 5 diversi tipi di filtri, eccetera. E perciò è importante per noi capire quali sono le caratteristiche che ci fanno star bene. Di solito sarebbero prevalentemente amore, gratitudine, stabilità, consapevolezza, rispetto, coerenza, armonia. Quello che fa male, per esempio, abbiamo la rabbia, l'odio, il rancore, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, l'insoddisfazione, l'ignoranza, l'egoismo. Ok? E quindi questa prima parte è come fare per coltivare queste caratteristiche che ci fanno star bene e per abbandonare quelle che invece ci fanno star male. Quindi amare se stessi. Il secondo passaggio è amare gli altri. È dove si arriva gradualmente a comprendere che egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Che alla fine dei conti, più noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri, meglio è anche per noi. E conseguentemente ci mettiamo gradualmente ad aprire il nostro cuore. Quindi la seconda parte importante è come fare per amare meglio gli altri. Amore, compassione, altruismo, come fare a sviluppare tutto ciò. Questa è la seconda parte. E la terza parte fondamentale viene chiamata la corretta visione della realtà, che è imparare gradualmente ad avere un modo di vivere il mondo che sia coerente. Faccio un esempio, due esempi semplici. Noi viviamo in una realtà impermanente, dove tutto quello che c'è intorno a noi, che noi vediamo e percepiamo costantemente, è in trasformazione. L'ignoranza è che noi vediamo la realtà impermanente come se fosse permanente. Noi non riusciamo a percepire i cambiamenti che ci sono, poi rimaniamo male quando le cose cambiano, eccetera. La saggezza in questo caso è riuscire a vedere ciò che è impermanente come essendo impermanente. Similmente noi viviamo in una realtà che è soggettiva, che appare a noi come se fosse oggettiva. E noi ci relazioniamo a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva. La saggezza sarebbe vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. E qua si apre tutto un mondo sulla corretta visione della realtà, che da una certa parte si assomiglia tantissimo alla parte della fisica quantistica. Per esempio, c'è un passaggio nel libro Helgoland di Carlo Rovelli, dove parla di Nagarjuna, uno dei più importanti filosofi buddisti, che, dicendo che è uno dei pochi, se non l'unico filosofo, che ha avuto una visione molto molto simile, per non dire uguale, a quella della fisica quantistica moderna. E quindi tutto questo è una parte che riguarda come noi viviamo la realtà, come noi vediamo la realtà. Quindi in essenza potremmo dire che la parte è amare se stessi, amare gli altri e vivere il mondo con armonia, avendo una visione coerente della realtà. Questa è un po' l'essenza che c'è. Come fare questo? È un lungo percorso graduale e ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare.
1: Quindi è un percorso che ognuno di noi può intraprendere, cioè non c'è un'investitura particolare. Ci faccia capire.
2: Ok. Ci sono dentro il buddismo diverse realtà, no? Prima di tutto comincia con un percorso interno di voler effettivamente lavorare su se stessi, no? Quindi è un percorso di voler imparare, voler conoscere, voler dare priorità al proprio percorso spirituale. Questo è da dove nasce. Poi esiste la realtà monastica e la realtà anche non monastica. Diventare monaci non è un bisogno, non è un qualcosa che tutti lo dobbiamo fare, no? E anche all'interno delle guide spirituali ci sono quelli che sono monaci e non sono monaci. Io nel mio caso non sono monaco, sono un lama, che vuol dire comunque che c'è il compito di imparare e condividere, offrire anche gli insegnamenti agli altri, però anche non vivendo all'interno di una comunità monastica, non ho i voti monastici, quindi non sono un monaco, no? Nel buddismo abbiamo 3 tipi di voti. Buddismo tibetano, la prima parte riguarda quali sono le condotte che dobbiamo coltivare e abbandonare per noi stessi. vengono chiamati i voti della liberazione personale, che partono dal non uccidere, non rubare, non mentire, non prendere sostanze che tolgano la chiarezza della mente, come alcol e droghe, e non avere una condotta sessuale scorretta. Per esempio, questi sono i voti basici più comuni. Poi è possibile di aumentare ancora di più entrando nei voti monastici a tutti gli effetti. Questo è un'altra cosa che di solito chi vuole seguire questa strada, prima di tutto deve andare in un monastero. Un monaco deve vivere all'interno di una comunità monastica, che in Occidente ci sono poche che io conosca bene. Ci sono, ma non sono tantissime. Poi ci sono altri tipi di voti, per esempio, che vengono chiamati voti del Bodhisattva, che riguardano molto di più la nostra condotta interna verso l'altro. Sono voti direzionati per la seconda parte, che era quella di sviluppare amore e altruismo. E quindi sono voti che riguardano la nostra attitudine più profonda, la nostra condotta nel riguardo degli altri, per coltivare amore, altruismo e così via. Poi ci sono ancora altre tipologie di voti che sono ancora più sottili, più profondi, che riguardano il nostro modo di pensare, di interagire con il mondo e così via, no? La cosa più importante è che quando c'è qualcuno che vuole approfondire questo percorso, prima di tutto comincia dal nostro cuore, comincia dalla nostra esperienza, da un percorso sincero. Poi uno che vuole approfondire di più nel buddismo, tendenzialmente, intendo dire approfondire in un modo più avanzato proprio, è possibile farlo studiando qui in Occidente, imparando quello che noi chiamiamo il Dharma, che sono gli insegnamenti buddisti, o se no uno può anche andare in una delle grandi istituzioni, università monastiche che ci sono in India, in Nepal, in Giappone, in Sri Lanka, in Thailandia, ci sono diversi posti. Però è una dedicazione di vita, vuol dire prendo e faccio quello. Questo è importante. Poi per diventare guida spirituale, il percorso tradizionalmente avviene in due modalità. Una modalità è quella nella quale tu intraprendi un tuo percorso personale di crescita, a un certo punto cominci a condividere con altri che hanno voglia insegnare, e naturalmente c'è un momento in cui delle persone si affidano a te per aiutarli e guidarli spiritualmente, quindi da quel momento diventi guida spirituale di loro, no? L'altra modalità che esiste è quella nella quale, nella tradizione del buddismo tibetano, a un certo punto è possibile che qualcuno, e di solito avviene in giovane età, venga riconosciuto come la reincarnazione di una guida spirituale. E quindi è come se venisse dato il compito che avevi nel passato, viene riportato un'altra volta adesso, no? Che in questo caso uno comincia questo processo di guidare spiritualmente abbastanza in più giovane età, che è stato il mio caso, per esempio, no?
1: Ci conceda un'ultima domanda, maestro. La felicità è possibile?
2: Innanzitutto, che cosa è felicità? Io sono sicuro che uno stato di più armonia, soddisfazione, pace sia qualcosa assolutamente possibile. Non è possibile raggiungere uno stato di felicità, equilibrio, gioia, eccetera, basato unicamente su condizioni esterne. Possiamo avere tutti i soldi del mondo, ottenere qualunque cosa vogliamo, alla fine dei conti, se noi abbiamo i nostri propri conflitti, le nostre proprie tensioni, come abbiamo detto prima, mettiamo certi occhiali, vedremo il mondo tramite quello. Ma io sono convinto che sia possibile raggiungere uno stato di calma, di equilibrio, di soddisfazione, eccetera, tramite un processo graduale di allenamento interno. E quando uno internamente si trova in uno stato effettivo di equilibrio, di soddisfazione, di amore, eccetera, può vivere con molta armonia, con molta soddisfazione, con pochi conflitti e con tanta gioia. Quindi secondo me è possibile. Io ho avuto l'opportunità di conoscere persone che sono state per me l'esempio di questo. Persone che, anche dinanzi a situazioni molto difficili che hanno dovuto vivere, stavano bene. Alla fine dei conti stavano bene, erano gioiose, non perdevano il loro equilibrio, e questo per me è stato uno degli esempi di vita più importanti. Poi nella mia esperienza personale io vedo che più riesco a sviluppare pazienza, soddisfazione, gratitudine, eccetera, meglio sto, al di là delle situazioni che ci sono. Quindi secondo me è possibile, sì, assolutamente sì. È graduale, è un processo che ci vuole tempo, costanza, sforzo, una certa fatica. Però è una cosa possibile, però dobbiamo darci prima di tutto la direzione, no? La cosa più importante che affronto anche nel libro è prima di tutto cosa voglio, perché noi mettiamo energia in quello che vogliamo e noi vogliamo essere felici, ma dove proiettiamo la nostra felicità? Io voglio vivere in un mondo perfetto intorno a me o voglio avere un modo equilibrato di vivere il mondo in cui mi trovo? Questa è la domanda che alla fine viene fuori, no?
0: Un motivo in più per essere wise.
3: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 2 maggio 2026 è il 122esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:11. I santi del giorno sono Sant'Anastasio e Santa Flaminia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 maggio del 1869 viene inaugurato a Parigi il Teatro Folies Bergère, luogo simbolo della Belle Époque. Nel 1993 viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. È una creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. Nel 1945 l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. La foto scattata a quel vessillo è diventata il simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, il più violento conflitto a cui l'umanità abbia mai assistito. E nel 2011, durante un assalto di Navy SEAL statunitensi in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e mandante degli attentati dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 maggio del 1940 vengono ufficialmente annullati i Giochi Olimpici di Helsinki. Nel 2016 la squadra di calcio inglese Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League. E nel 2021 l'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19esimo della storia nerazzurra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 maggio del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Nel 1981 Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri è in vetta alle classifiche. E nel 2004 i Blu sono primi in classifica con A chi mi dice. Passiamo ai nati oggi. Compie 84 anni Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista italiano. Compie 71 anni Donatella Versace, stilista e imprenditrice italiana, sorella di Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, espressione della moda made in Italy nel mondo. Spegne 54 candeline Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense. Spegne 46 candeline Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, imprenditore, agente dello spettacolo, cantante e disc jockey italiano. 51 candeline sulla torta di David Beckham, dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico di ruolo centrocampista, presidente dell'Inter Miami. E buon compleanno a Lily Allen, la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva britannica, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 maggio 1519 di Leonardo da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. E il proverbio del giorno è: non vi è maggio se non fioriscono le rose.
1: Wise Radio.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio F. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e oggi vi porto in Trentino, nel cuore delle Dolomiti, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni culinarie. Questa splendida regione, famosa per le sue montagne, il buon cibo e la qualità della vita, è una meta da sempre amata dagli italiani. Ma quanti di noi si trasferirebbero a vivere proprio qui? Beh, chi sogna una vita in mezzo alla natura e all'aria fresca, forse un pensierino almeno una volta l'ha fatto. Pensate che proprio in questi giorni è stato lanciato un nuovo programma di incentivi per l'acquisto di case, un'iniziativa lanciata e promossa dalla provincia autonoma di Trento e prevede contributi economici e agevolazioni fiscali per chiunque intenta acquistare una casa nei piccoli borghi o nei centri montani. Qual è l'obiettivo? Contrastare lo spopolamento delle aree meno urbanizzate e rilanciare l'economia locale, sostenendo al tempo stesso la ristrutturazione di edifici storici. Certo, per chi abita nelle grandi città metropolitane potrebbe sembrare una follia, ma per tutti quelli che hanno sognato almeno una volta di lasciare il caos della città, rifugiarsi nel verde e vivere una vita semplice a contatto con la natura, questa potrebbe essere proprio una bella opportunità. E non dimentichiamo che vivere in Trentino significa avere accesso a una delle regioni più sostenibili e innovative d'Italia. Un futuro tra le montagne e una vita più sostenibile. Il Trentino apre le porte a chi desidera una nuova casa e forse anche una nuova vita. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Enzo Ferrari, della leggendaria casa automobilistica. È una figura che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale. Nato a Modena nel 1898, cominciò la sua carriera come pilota, ma il destino aveva in serbo per lui un altro ruolo. Fondò la scuderia Ferrari nel 1929, inizialmente per gareggiare con vetture Alfa Romeo, ma ben presto capì che avrebbe dovuto realizzare auto proprie. La sua prima auto, la 125S, debuttò nel 1947, segnando l'inizio della leggenda. Ferrari era noto per il suo carattere deciso e per la sua devozione al dettaglio. In occasione di ogni gara, controllava personalmente ogni pezzo. Il simbolo del cavallino rampante nacque in modo fortuito. Originariamente apparteneva all'aviatore Francesco Baracca, un eroe di guerra italiano della Prima Guerra Mondiale, che aveva dipinto il cavallino sulla fusoliera del suo aereo come segno di buon augurio. Quando Baracca morì, la madre del pilota incontrò Enzo Ferrari durante una cerimonia. La contessa gli propose di utilizzare il cavallino rampante come simbolo della sua scuderia Ferrari per portare la stessa fortuna che aveva portato a suo figlio. Ferrari apportò solo una piccola modifica al simbolo, lo inserì all'interno di uno scudo giallo, colore simbolo di Modena, la sua città natale. La sua visione di un'auto non era solo quella di un mezzo veloce, ma di un'opera d'arte su quattro ruote. Ecco perché, oltre a vincere in pista, Ferrari ha creato un brand che è sinonimo di lusso, innovazione e performance. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle patate abruzzesi. Sono l'esempio perfetto di come un alimento umile possa essere un autentico superfood. Conosciute come patata turchesa, o anche turca o turchesesca, crescono nelle terre alte e generose dell'Abruzzo, dove il clima fresco e il suolo ricco di minerali donano loro un sapore unico e una consistenza perfetta per ogni tipo di preparazione. Queste patate sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, potassio e antiossidanti, il che le rende non solo buonissime, ma anche incredibilmente nutrienti. La loro storia è legata all'agricoltura di montagna, dove per secoli hanno rappresentato un pilastro dell'alimentazione locale. Le più famose? Le patate del Fucino, celebri per la loro polpa compatta e il gusto pieno. Alla fine, le patate abruzzesi sono un superfood che non ha bisogno di fronzoli o mode passeggere, e mentre gli altri rincorrono bacche esotiche, loro stanno lì, umili, ma imbattibili. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi il nostro viaggio ci porta in una delle città più vibranti, multiculturali dell'emisfero sud, Melbourne, in Australia. Elegante, creativa e in continuo movimento. Melbourne è famosa per la sua scena artistica, il design urbano e i suoi iconici tram e caffè nascosti nei vicoli del centro. Passeggiando lungo il fiume Yarra o tra i murales di Osier Lane, è impossibile non sentire l'energia che attraversa questa città. È cultura, buon cibo e lifestyle, ma non solo, perché è anche sport. Non a caso, se avete l'occasione di visitarla a gennaio, per tutti gli amanti del tennis è un'occasione imperdibile. Ogni anno, proprio in questo mese, si tengono gli Australian Open, uno dei quattro grandi slam, un evento spettacolare che trasforma tutta la città in una vera capitale mondiale dello sport. Tra un match emozionante e un brunch vista skyline, Melbourne vi conquisterà con la sua personalità unica e accogliente, una città da vivere, assaporare e applaudire, magari anche da bordo campo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della cipolla rossa di Cavasso Nuovo. Se pensavate che le cipolle fossero solo un fastidio per gli occhi, è il momento di scoprire la cipolla rossa di Cavasso Nuovo, il superfood friulano che merita rispetto e forse anche un applauso. Piccola, dolce, profumatissima e con un cuore che farebbe invidia a qualsiasi rubino, questa cipolla è un concentrato di gusto e benessere. Ma a differenza delle solite cipolle da supermercato, pallide e senza personalità, quella di Cavasso Nuovo vanta una storia secolare. Già i contadini del Friuli la coltivavano per le sue incredibili proprietà. Ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, è una mano santa per la circolazione e il sistema immunitario. Insomma, se fosse una persona sarebbe senza ombra di dubbio quella che mangia sano, va in palestra e ti guarda male mentre ti addenti un panino unto. Ma la vera magia sta nel gusto, dolce, delicato e leggermente croccante, perfetta cruda nelle insalate o caramellata per accompagnare i formaggi. E per chi ha paura dell'alito post cipolla, beh, diciamo solo che il vero problema non è l'odore, ma il fatto che potresti diventarne dipendente. C'è una festa dedicata solo a lei, pensate, perché in Friuli sanno bene quando un prodotto è da celebrare. Il suo gusto dolce e delicato è la prova che non tutte le cipolle devono sapere di vendetta. E oggi le lacrime che verseremo saranno di gioia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della ricerca di stimoli sempre nuovi. Infatti, il nostro cervello è programmato per essere attratto dalle novità. La ricerca di nuove esperienze, idee e sensazioni è una caratteristica innata che ci spinge ad esplorare. Tuttavia, questa dipendenza dalle novità può anche portare a conseguenze indesiderate. Il meccanismo alla base di questa attrazione è legato alla dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere e alla ricompensa. Quando scopriamo qualcosa di nuovo, il cervello rilascia dopamina, creando un senso di gratificazione. Tuttavia, con il tempo ci abituiamo a questi stimoli, cercando costantemente nuove fonti di piacere per ottenere la stessa risposta chimica. La dipendenza dalle novità può manifestarsi in vari ambiti, dal consumo di informazioni veloci sui social media alla continua ricerca di stimoli emotivi. Se non controllata, questa ricerca incessante può portare a una difficoltà nel concentrarsi su compiti a lungo termine e a una costante sensazione di insoddisfazione. Per gestire questa dipendenza è utile coltivare la gratitudine per ciò che si ha, imparare a concentrarsi sul presente e adottare tecniche di mindfulness che ci aiutano a rimanere radicati nelle esperienze quotidiane. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: bitches.
1: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.